dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
6: Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene,
6: richiedila con un vocale al

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e stabile in Emilia-Romagna e in tutto il centro-sud, un po' di nuvole al nord e in Sardegna, alternate comunque a momenti di bel tempo e con pochi brevi acquazzoni e temporali per lo più su Alpi centrali e occidentali. Temperature massime ovunque in crescita, caldo intenso al centro-sud e sulle isole, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Venti per lo più di debole intensità. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: giorno. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è Take On Me degli A-ha.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Siccome il mio compagno andiamo a lavoro insieme, ma su due macchine diverse, perché lui va a lavorare più lontano di me, ma ascoltiamo entrambi R101, vorrei dedicargli Come saprei di Giorgia. Grazie mille.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: R101, dai, fate i bravi. Mi fate ascoltare Mulla e Shadow? Grazie, siete grandissimi, la migliore radio di tutto l'universo. Mirko dalla Sicilia, ciao.

0: R101. Enjoy the music. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con Ame-

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo sereno e stabile in Emilia-Romagna e in tutto il centro-sud, un po' di nuvole al nord e in Sardegna, alternate comunque a momenti di bel tempo e con pochi brevi acquazzoni e temporali per lo più su Alpi centrali e occidentali. Temperature massime ovunque in crescita, caldo intenso al centro-sud e sulle isole, in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna sono attesi picchi di 40 gradi e oltre. Venti per lo più di debole intensità. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, allora per la canzone di questa mattina che ci fa star bene, mettiamo Shoop Shoop Song di Cher.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: La canzone che oggi mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, è Wars di FR David. Ciao da Adriano.

0: R101. Enjoy the music.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
11: Su R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale al 331
10: 80 90
11: 101.
10: Ti fa stare bene.
12: Quella canzone che mi fa stare bene è possibile ascoltare Rebel di David Bowie. Semplicemente perché mi fa stare bene. Grazie, ciao.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno R101, la canzone che mi farebbe stare bene stamattina è quella di George Michael, Club Tropicana.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Franco Battiato, La stagione dell'amore.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Esteroletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio, almeno 165 morti, oltre 1000 dispersi, tra cui molti stranieri, 90 gli italiani. I due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti, con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz. Salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche sino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Napoli a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione Padova. Lungo la 14 Bologna-Taranto è segnalato fumo tra Trani e Molfetta per un incendio. Per cantieri sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda di 2 km tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sempre per lavori sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa tra Ponte Riccioli, statale 452 della Contessa e incrocio Cagli in direzione Fano, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
18: Buongiorno.
19: Buongiornissimo.
20: Buongiorno a tutti.
19: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
21: Oh yes, le 7:02 minuti di giovedì 27 agosto 2026. Buongiornissimo a Cristiano Militello.
22: Buongiorno a tutti.
21: Siete su R101 in radio, in TV sul canale 67. Buongiorno anche al gran maestro Michi Rossetti che è in regia. Questo Cria è il buongiornissimo che vi accompagna fino alle 10. Sei pronto? Sei felice?
22: E noi siamo i più svegli d'Italia, quindi figuratevi gli altri.
21: Esatto.
19: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: I live the War Republic su R101, buongiornissimo, 7 e 7 minuti, buongiorno Cristiano.
1: Buongiorno Phil.
0: Inizia questo giovedì, siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana insieme, dalle 7 alle 10, ma non pensiamoci, non facciamo l'errore come quelli che vanno in vacanza, che ne so, vai in vacanza da lunedì a domenica e lunedì pensi già al fatto che domenica devi partire, godiamocela.
1: No, ma abbiamo una chat della banda di R101 che approfitto per dire che tornerà lunedì mattina al suo posto alle 7 con Riccardo Russo alle 5 e ci sono quelli che mancano due settimane, mancano alcuni di noi, non voglio fare nomi, Chiara Tortorella, ecco. Fa il conto alla rovescia, capito? Come quando eri militare, una volta, ti ricordi quando eravamo militari?
0: Non ho proprio ricordi di questa cosa.
1: Immagino.
0: Tu dov'è che hai fatto il militare?
1: Io non l'ho fatto il militare, insomma.
0: Vabbè, non approfondire.
1: Con il mio fisico che abbia fatto.
0: Invece io vedo un fisico.
1: Sono vergognati di avermi alle dipendenze di qualsiasi esercito.
0: Allora possiamo dire, io che sono nato nel 2000, di avere la stessa esperienza a livello di vita, la stessa carriera militare.
1: Sì.
0: Cioè,
1: ecco, io vanto mio papà ufficiale, diciamo che lui le ha fatto un po' per tutte e due. Allora, i più svegli d'Italia, dicevamo, qui la liturgia prevede che, insomma, o io o Phil andiamo a prendere la mazzetta dei giornali dove sbriciamo un pochettino per trovare anche degli spunti e abbiamo preso tutte e due il Corriere della Sera e ci siamo messi a leggere. Io ho letto la prima notizia: accusa alle toghe e scontro, è una di quelle notizie.
0: Dice,
1: che,
0: vabbè.
1: Quando è che
0: senza no, tempo
1: la politica
0: così,
1: non è
0: sì.
1: Esatto, promesse all'Ucraina non mantenute. Ho detto vabbè, insomma. Poi ho letto Eleonora Giorgi, la tosse, lotto con il male, e ho detto ma poverina, ma non era già, perché ci sono dei personaggi
0: da un po' di tempo Eleonora
1: Giorgi, che pensi che siano sempre vivi, sì. E invece e viceversa,
0: certo.
1: Fino a quando Sinner trascina l'Italia Coppa Davis dopo 47 anni, Dio, ma quando? Cioè, ieri ho visto
0: diciamo
1: lo
0: che
1: sport
0: possiamo...
1: tutto il giorno e non mi sono accorto di nulla.
0: Anzi, di Sinner stiamo parlando da giorni, ecco, perché poveretto non può fare gli US Open e sta facendo un sacco di fisioterapia. Finché
1: abbiamo scoperto l'inghippo.
0: Dove stava l'inghippo?
1: Che il Corriere della Sera regala queste prime pagine storiche, tra cui appunto questa: Sinner trascina l'Italia, Coppa Davis dopo 47 anni, che il 27 novembre 2023 era
0: diciamo
1: notizione
0: che...
1: centrale, ovviamente,
0: dopo...
1: ed è diventata una pagina di storia del nostro sport.
0: Dopo sette notizie, Criti si è accorto che stavamo leggendo il Corriere di novembre 2023. Bellissima idea, amici del Corriere, bella idea,
1: sì.
0: Perché comunque raccogliere tutte le imprese di Sinner e regalare insomma ai propri abbonati, ai propri lettori, è una cosa molto bella. Diciamo che forse evidenzierei meglio la data, se posso fare una critica costruttiva per le prossime volte.
1: Sì, dai.
0: No, probabilmente siamo poco svegli noi, i meno svegli d'Italia.
1: Meno svegli d'Italia.
0: Al 331

0: Gaia su R101, 7:16 nel buongiornissimo fino alle 10. Cristiano, non so se ieri ti sei imbattuto in questa notizia, vorrei raccontare a te e a tutti i più svegli d'Italia, magari l'avete letta. Si parla già di Sanremo 2027.
1: Ah, Dio mio.
0: Sei felice?
1: Sono raggiante di questa cosa.
0: Sono
1: stati 3 giorni in cui si è smesso di parlare di Sanremo, forse a luglio un attimo.
0: Sì, ma neanche troppo, perché questo sarà il primo festival di Stefano De Martino, quindi un sacco di pressione, un sacco di attenzione su di lui. Se ne parla perché pare, sono indiscrezioni per ora, però l'hanno riportato a tutti i principali quotidiani, pare che lui voglia come co-conduttrice, non sappiamo se tutte e 5 le sere o una sera, Dua Lipa.
1: Si è sforzato.
0: Diciamo, si punta in basso.
1: Ma sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: È un bel progetto molto ambizioso. C'è sempre il discorso della lingua. Però tante co-conduttrici, co-conduttori del festival non erano madrelingua italiane. Quindi tu mi insegni a non essere un problema.
1: No.
0: Tu non madrelingua italiana, mi insegni a non essere un problema.
1: Neanche alcuni conduttori italiani erano madrelingua italiana. Se devo essere sincero.
0: Vuoi fare nomi? No, andiamo avanti.
1: A parte il mio amico Carlo Conti, bravo,
0: vabbè,
1: bravissimo.
0: Il più grande di tutti.
1: Sempiterno, devo dire. Insomma,
0: bene. Cioè, vediamo come si evolverà. Credo
1: è prevista
0: dipenderà.
1: Freschezza a Sanremo.
0: Sì.
1: Sono grande fan di Dua Lipa.
0: Beh, lo so bene. Chi è che non lo è dipenderà dal budget, perché i soldi sono una cosa, insomma, un ago importante della bilancia. Sì. Tornando al paese
1: anche
0: reale,
1: io vorrei trasmettere con Ed Sullivan, ma poi
0: vabbè, lì c'è un problema, diciamo, anche proprio del fatto che non è più con noi.
1: Sì,
0: però,
1: appunto. Però, avrei voluto.
0: Però vabbè, sarebbe stato molto bello. È bello parlare di queste cose quando poi i problemi del paese reale sono altri.
1: Tipo?
0: Non so se hai letto un'intervista che è uscita oggi su Repubblica, questa signora Eleonora, che ha un banco di frutta a Torino, che dice che a causa del caro carburanti pure le zucchine vengono vendute a 80 centesimi in più.
1: Perché ha usato questo ortaggio, perché metaforicamente diciamo è già pronto per ritornare indietro, diciamo, diciamo come boomerang.
0: Non l'avrei saputo spiegare meglio.
1: No, voglio essere candido, visto che è ancora presto.
0: Posso dire, avessi usato i pomodori o un'altra verdura, non sarebbe finita sulle prime pagine di Repubblica.
1: No, e neanche la seconda banana. Bravo, la zucchina è perfetta.

0: Teddy Swims su R101 alle 7:21.
1: Sarebbe Mister So Tutto Io.
0: Mister So Tutto Io, sì.
1: Bellino,
0: sì.
1: Bellino.
0: Bello, bello, devo dire un bel gioco di parole, un titolo di cui si parla parecchio.
1: Cari amici, allora noi siamo qui fino alle 10,
0: sì.
1: Diciamolo, per chi pensa che alle 9 ci sia un cambio della guardia, no, dovete patire, dovete soffrire.
0: Fino alle 10 siamo qui, tra poco anche con i vostri messaggi.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
10: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
16: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
18: No, no, a giocare a calcio.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi 100% carne italiana a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile, ma con la presenza di nuvolosità sparsa al mattino su Alpi, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Sereno altrove. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con nuvole insistenti all'estremo nord-ovest in Sardegna e in aumento tra Basso Lazio e Campania. Altrove in prevalenza soleggiato o velato, con qualche nuvola in più sulle Alpi verso sera. Nuvole in arrivo in Liguria e coste toscane. Temperature massime in rialzo con punte intorno o poco oltre 40 gradi nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Everything, Alanis Morissette su R101, 7:29 di giovedì nel buongiornissimo. Buongiorno a tutti i più svegli d'Italia, buongiorno a Cristiano Militello.
1: Buongiorno a Phil Grondona.
0: Siamo qui fino alle 10. Chris, sei d'accordo? Allora, tu da grande conoscitore del calcio ti sarai accorto che questa è stata l'estate dei mondiali, vabbè, a cui l'Italia chiaramente non ha partecipato, ma l'Italia in cui tutti, ma proprio tutti, anche quelli come me che di solito non sanno nulla di calcio, hanno conosciuto meglio la figura di un noto signore.
1: Sì.
0: Che si chiama?
1: Beh, un po' il padrone del calcio, che è Gianni Infantino, insomma, un personaggio discutibile,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì.
1: Ecco, è discusso molto.
0: Molto.
1: E c'è una lotta di potere tra la FIFA, che è l'organismo mondiale che governa il pallone, tantissime, insomma, le decisioni anche che hanno lasciato a bocca aperta gli appassionati, anche i profani del calcio,
0: sì.
1: Perché insomma, al mondiale abbiamo visto cose, ecco, che forse gli alieni non avevano ancora visto. E quindi un presidente Infantino che tenta di sopravvivere a se stesso, si parla già appunto delle prossime elezioni e c'è questa spaccatura a livello mondiale. In Europa in tanti lo stanno scaricando, ieri è arrivato anche lo scarico della FIGC, della Federazione Italiana, che si schiera quindi con l'UEFA, quindi con l'organismo europeo di governo del calcio. Si sono spaccate anche un po' le leggende, perché ci sono state delle prese posizioni abbastanza importanti anche di Zanetti, Cambiasso, anche di Totti e di Cannavaro in serata, che invece lo difendono, che dicono che negli ultimi 10 anni il calcio è migliorato. No, che è un'opinione, che è un parere.
0: È bello quindi, come insomma, con le pause a volte che,
1: Sì, proprio
0: sì.
1: L'Orban che si è spento,
0: certo.
1: sui monti della Bergamasca. Vediamo un po' come andrà a finire. Pare invece addirittura d'arrivo per gli appassionati di mercato. Io non sono un grande appassionato di mercato. La telenovela del milanista Leao, che dovrebbe andare verso il Galatasaray.
0: Ma da quant'è che si parla di questa cosa di Leao, ragazzi? Saranno 6 mesi che si parla di Leao che lascia il Milan, più o meno.
1: Sì, guarda, cioè, penso che c'è solo Sentieri che come telenovela batta quella di Leao. C'è Ken della Fiorentina, insomma, che ha rotto con la Fiorentina, insomma, va a Como, fa un grande discutere. Ieri non si è allenato, vediamo.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: La co-conduttrice
1: Dua Lipa featuring premiata Gnagneria Marconi, ecco, il suo gruppo insomma di accompagnamento da tempo impredicato, mi dicevi, quindi di salire sul palco dell'Ariston,
0: possa essere la co-conduttrice. Questo è un sogno di Stefano De Martino e di tutte le persone che stanno lavorando a questo festival, così pare, secondo quanto riportato sui giornali. La vorrebbero come co-conduttrice della serata del venerdì, che dal prossimo anno a Sanremo non sarà più la serata delle cover, ma sarà la serata, credo l'abbiano chiamata performance, una cosa del genere, perché sarà la serata attraverso la quale si deciderà chi andrà all'Eurovision poi a rappresentare il nostro paese.
1: Ok, ma questa è la spiegazione ufficiale, ma in realtà giovedì Dua Lipa a Pilates e quindi,
0: quindi ha dovuto
1: un po', anche volendo, purtroppo non si è resa disponibile, ecco.
0: Che poi tra l'altro, non so se ve lo ricordate, in realtà Dua Lipa in recenti anni è stata già a Sanremo nel 2020, primo festival di Amadeus. Lei era stata super ospite di una delle serate
1: avevo rimosso,
0: era rimasto talmente nel
1: cuore anche Amadeus,
0: che...
1: devo dire, quello un po' tutti, però devo dire, si dice alle 7:38 del mattino.
0: Amadeus non stava ascoltando la radio, esatto.
1: Ecco.
0: No, si era esibita e mi ricordo che era proprio, cioè, finisce il suo medley, Dua Lipa e sparisce, cioè, se proprio mi sono immaginato lei che manda la fattura.
1: C'era una botola, pensate, che la collegava direttamente a Londra, cioè è sparita da Sanremo e riapparsa.
0: È uscita e subito nei camerini c'era, esatto, la botola segreta.
1: Anche Elton John tempo fa, mi ricordo che poi addirittura aveva preso l'albergo, cioè a Nizza, cioè aveva tipo a 80 km, insomma, e avevo detto poteva prendere in Portogallo, era più comodo.
0: Tra l'altro tu, Cristiano, sei stato uno dei pochi fortunati al mondo, visto che hai fatto qualche domenica in nei primi anni del 2000, a proprio Sanremo, a vedere una Britney Spears, possiamo dire ancora quasi sconosciuta.
1: Era il suo primo grande momento di fama e quindi era la Dua Lipa dell'epoca, insomma, quindi l'ho vista proprio esibire, tra l'altro mi dette le spalle tutto il tempo perché noi, mi ricordo c'era anche Alfonso Signorini accanto a me, insomma c'era il solito Cotè che c'è sempre,
0: giornalisti che commentano,
1: quando tu
0: che fanno le pagelle
1: nella settimana di Sanremo, tutti i programmi Rai, e quindi anche noi ci spostammo appunto a Sanremo e quindi vedemmo questo suo prima grande hit, che potrei anche ricordarmi come si chiamava, ma non lo farò, e vedemo questa esibizione tutta di spalle, insomma, ecco. Però fu bellino lo stesso.
0: A proposito di Sanremo, qui su R101 c'è uno dei super protagonisti di quest'ultima edizione del festival. L'ha consacrato al grande pubblico, è Saif, questa è Parlar d'amore. Enjoy the music.

0: Ore Saif, la sua nuova canzone su R101 alle 7.43 con Cristiano Militello
1: e il buon Phil Grondona.
0: Ci siamo, è quel momento lì tra poco, eh.
1: Ah, la canzone che ti fa stare benone, andate a ripescare nel cesto dell'immondità, nel cesto dell'usato sicuro, ecco, dei vostri ricordi musicali al 331 80 90 101.
0: A tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Yes, le 7.47 di giovedì mattina qui su R101 con il buongiornissimo fino alle 10. Cristiano, è il momento di stare bene.
1: Sì, è il momento in cui potete dirci, mandando un vocale al 331 80 90 101, quella canzone che vi faceva stare bene tanto tempo fa e che vorreste risentire. Canzoni che esattamente non sono magari più in rotazione come un tempo in radio, no? Andando ad aprire Il famoso cassetto della memoria che tutti hanno, è disponibile in tutti i mobilifici del mondo.
0: Esatto, sceglierla è facilissimo, basta mandare un vocale al 331 80 90 101, come in questo caso. Ad esempio, la prima canzone che ti fa stare bene di oggi ha fatto questa amica.
2: Per la canzone che mi fa stare bene, aspettando le mie ferie che cominceranno il 1° di settembre, vorrei sentire Suspicious Mind. Ciao.
0: Torniamo al 69 con il grande Elvis Presley.

0: Suspicious Minds, Elvis Presley su R101 dal 1969, la canzone che ti fa stare bene. La prossima tornerà tra un'oretta e ovviamente, come abbiamo ripetuto più volte, sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Allora,
1: sì?
0: Cristiano, visto che il 331 80 90 101, come tu mi insegni, che poi sei in onda tutto l'anno in questo orario,
1: sì,
0: potete utilizzarlo per condividere con noi anche in che situazione siete alle 7.52, lavoro, vacanza, spostamenti vari, esatto, tutto quello che vi passa per la testa. Io dico spesso anche quello che avete sognato stanotte, ce lo potete dire, se vi va fatelo anche ora. Non so te, questa è stata la prima mattina raggiungendo la radio in cui ho avuto la sensazione che le vacanze fossero veramente finite.
1: Questo perché?
0: Perché nei giorni scorsi notavo ancora pochissimo traffico, cioè ad andare in giro alle 6:20 del mattino avevo la percezione di essere l'unico in città. Questa mattina sono, almeno parlo per una grande città come Milano, però credo si possa adattare anche a tutti i posti da cui i più svegli d'Italia ci ascoltano. Questa mattina in bicicletta alle 6:20 ho detto potrei morire da tanto traffico, cioè come fosse mezzogiorno, cioè una quantità di automobilisti importante, quindi ho detto vedi, sono finite le vacanze.
1: Che ora parti da Renzano in bicicletta per essere qui alle 7? Ah, hai casa qua a Milano?
0: Qua a Milano, qua a Milano.
1: Ah, la buon'ora.
0: Hai citato a Renzano.
1: No, uno fa la Milano-Sanremo, è una classica.
0: Però ragazzi, posso italiana dire, la bici con la pedalata assistita fa miracoli. A proposito di Arenzano, mi ha appena scritto su WhatsApp la mia mamma, tua grande fan, tu l'hai anche conosciuta, mamma Roby, che ti saluta tantissimo.
1: E che ricambio
0: saluta
1: con affetto.
0: Te, grande, che è anche venuta a teatro a vederti ad Arenzano.
1: Sì, due
0: senza
1: volte.
0: Senza pagare, una volta pagando, credo, la seconda.
1: Sì, vabbè. Una volta che uno ha fatto il gesto.
0: È gratis sempre. R101 fino alle 10 nel buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the

0: anche Francesco Gabbani su R101. Manca pochissimo alle 8. Questo vuol dire solamente una cosa.
1: Cosa?
0: Se siete in viaggio, siete nel posto giusto, perché tra poco c'è la viabilità. E poi ancora prima, vuoi essere informato su quello che accade nel mondo, Cri?
1: Boia de!
0: Grande risposta. Allora sei nel posto giusto anche tu, perché ora ci sono le breaking news di TGCOM 24 insieme a Esther Roletta. Tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Vasco.
5: Ciao, sono Elodie.
6: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
7: Ciao, sono Ed Sheeran.
8: Ciao, sono Rose Villain, R101.
9: Ciao, sono Tananai.
10: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
11: Ciao, sono Blanco.
12: Ciao, sono Elisa.
13: Hey everybody, it's Lady Gaga.
14: Ciao, sono Marco Mengoni.
15: Ciao, sono Giorgia.
16: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
17: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Esther Roletta. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 165 corpi recuperati, 1300 persone mancano all'appello, la maggior parte turisti di diverse nazionalità, 90 sono italiani, i due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio, prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri, che ha approvato il decreto, si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera, domato all'incendio che si era sviluppato. Equipaggio al sicuro, nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città, temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Europei di volley, inarrestabili le azzurre di Velasco che battono anche la Francia 3-1 e fanno 5-5 con un solo set perso finora. Italia agli ottavi, da prima in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle-Genova si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Busalla e Genova-Bolzaneto. Altro incidente sulla 14 Adriatica tra Allaccio-Ramo Casalecchio e A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Traffico rallentato tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto. Per lavori invece coda tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Cantieri sono segnalati anche allo svincolo San Bartolomeo della 10 Genova Ventimiglia. Infine sulla statale 7B traffico rallentato all'incrocio Villa Literno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Oh yes, le 8 e 3. Ma scusa, stavi cercando un tesoro nella mia tazzina?
2: No, stavo vedendo quanto c'hai per finire il caffè.
1: Così. Ma io non ho un caffè in realtà, perché sai che in studio non sono autorizzati i caffè, quindi non sto bevendo nessun caffè.
2: No, ma infatti mi sono affacciato ed era vuoto, per fortuna. Infatti. E ora sparisce anche il bicchiere perché mi dà noia anche l'odore, io te lo dico.
1: Chiedo scusa, Chris. Fino alle 10 siamo qui con il buongiornissimo, buongiorno ai più svegli d'Italia.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: Peccato, perché io avrei fatto un'altra rima baciata sull'ultima strofa. Vabbè, è andata bene così.
1: Ti ho visto bello interessato al testo di questa canzone, a fare una sorta di analisi del testo della camicia nera di Juanes.
0: Hai aperto il microfono con un decimo di secondo di ritardo che mi ha salvato. Va bene.
1: Bene, bene.
0: Procediamo, perché ti voglio bene. Come diceva Fernandone nostro.
1: A cuca cuca, sono le 8 e 8 minuti. Questo è il Buongiornissimo con Cristiano Militello
0: e Phil Grondona.
2: Volevo ricordare a Cristiano, che ha nominato Chiara, che mancano praticamente 4 giorni al ritorno del Tortorella Challenge.
1: Ecco, stavo per dire tra una settimana, in realtà lunedì a quest'ora ci sarà la banda e ci sarà il Tortorella Challenge.
0: Ieri mi è arrivata una rata anticipata del condominio che mi ha guastato la giornata, la settimana, l'esistenza, capito? Ma mai quanto il messaggio che mi avete messo da tradimento. È una badilata questo qui. Avevo per tre settimane ero uscito fuori da questo.
1: Che cosa provi all'idea che siamo a giovedì, quindi vuol dire se togliamo il weekend, tra 2 giorni, domani, se togliamo lui, che sarai in questo studio e sentirai un sacco di battutacce.
0: Mamma mia.
1: Che puoi chiamarle battutacce, cioè pure un complimento.
0: Ma no, sì, va bene. Sono degli ectoplasmi, insomma. veramente è gentaglia. Ecco, io provo, faccio questi sforzi titanici per alzare un po' il livello del programma, e poi invece, vabbè. Bene. Il che è tutto dire, ovviamente. Va bene, però noi non siamo soli. Abbiamo voi, 331 80 90 101. Stiamo sentendo. Intendo, c'è chi va in vacanza, c'è chi non va in vacanza. Abbiamo un messaggio, abbiamo qualcuno?
3: Ciao R101, finalmente è la mia giornata per le vacanze, sto andando alla Malpensa. Ah già, peccato che però vado solo a prendere degli amici che tornano dal Giappone. È una vacanza molto breve. Ciao Maurizio da Vigevano.
1: Grande Maurizio.
0: Vabbè, anche una mezza mattinata.
1: Sì,
0: però fa una gita Malpensa agli arrivi.
1: Posso dire, però comunque andare all'aeroporto, anche se poi non parti, ti dà la dopamina.
0: Ti dà quel brividino
1: lì. Poi lascia stare che torni a casa. Comunque questi amici, voglio dire, tenetevelo stretto Maurizio, perché avere un amico che ti viene a prendere all'aeroporto, soprattutto quando è un aeroporto come Malpensa, possiamo dirlo, il più scomodo del mondo, però è lontano da tutte le città. Ma a meno che uno non viva tipo a Vanzaghello, che è il paesino di fianco a Malpensa,
0: certo,
1: non è proprio comodo. Ecco.
0: Beh, mi ricordo, dipende anche un po' chi ti viene a prendere. Mi ricordo un paio d'anni fa diventarono virali per un giorno quei due amici che andarono a prendere un terzo amico e si presentarono, sai, dove ci sono quelli col cartoncino col cognome?
1: Tipo Mr. Militello. Mr. Cristiano Militello.
0: C'avevano un cartello enorme con scritto Carlo alla droga nelle mutande. Arrivano così, il benvenuto.
1: Io e il mio amico Duccio abbiamo fatto qualche anno fa la stessa cosa. Un nostro amico, il nostro amico Franci, che abita a Londra, sampdoriano sfegatato,
0: frascico.
1: Odia il Genoa, possiamo dire. Lo aspettammo all'aeroporto di Genova con il cartello, con il suo nome sottoscritto Genoa FC.
0: Però, che bel benvenuto.
1: Si fece una grande Genova con il cartello, con il suo nome sottoscritto Genoa FC.
0: Che bel benvenuto.
1: Si fece una grande risata e ripartì a Londra piuttosto che accettare quel benvenuto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore su R101. Questa mattina in parte abbiamo già parlato di sport con i più svegli d'Italia. Vorrei leggere un messaggio di qualcuno che dice: ma vogliamo anche gridare che siamo tutti campioni del mondo di mountain bike?
2: Dai,
1: perché sono tutti quegli sport che a volte ci dimentichiamo, perché ci facciamo prendere dal calcio principalmente, poi da tutti gli altri, però sono tanti gli sport in cui facciamo bene.
2: Brave le nostre ragazze della pallavolo.
1: Vero.
2: Insomma, ormai praticamente una garanzia, sono arrivate alle ottave da prima in classifica, hanno asfaltato la Francia per 3-1. Io ritorno un po' sul calcio, ok, perché c'è il nostro Matteo Torre, il nostro redattore della banda di R101, che sta scalpitando evidentemente. Sai, di quelli che ci sono anche quelli che poi in vacanza, dopo tre giorni
1: comunque
2: si rompono le scatole.
1: Esatto.
2: Ecco, lui,
1: il dottor Torre è uno di questi,
2: il
1: che lo salutiamo.
2: Torre è uno di quelli che salutiamo naturalmente, che mi manda questo screenshot preso da Twitter. Ok, questo utente che si chiama Leo, che fa notare una cosa, devo dire, raccapricciante. E ve la leggo.
1: Sì.
2: Allora, la interpreto. Con il passaggio di Mattia Perin dalla Juventus al Palermo, quindi dalla A alla B, e con Matteo Darmian attualmente svincolato, la Serie A si trova davanti a un dato incredibile, e cioè non c'è neanche un calciatore italiano in Serie A che abbia partecipato a un campionato del mondo. Non accadeva dal 1930. Non cent'anni in Serie A, per dire uno il livello.
1: Follia.
2: È andato via anche questi due. Uno dice: ma com'è possibile? C'è un calciatore italiano che...
1: Sì, quando l'hai detto mi è venuto un brividino lungo la schiena, perché...
2: C'è di peggio nel mondo, però visto che siamo qui a ragionare
1: Visto che negli ultimi anni, no, torna sempre virale il famoso video di Caressa dal Brasile. Dov'è che era in Brasile? Il video del 2014 che torna puntualmente virale ogni volta che l'Italia sbaglia, no? Esce dai mondiali, dall'europeo, o qualunque cosa sia, lui che dice: no, perché i calciatori italiani, bisogna riformare il sistema
2: pistolotto,
1: calcio.
2: Certo, sì, sì,
1: famoso,
2: sì.
1: In gergo il pistolotto.
2: Pippone caressiano di quell'epoca, insomma. No, in effetti è un dato singolare che...
1: Sì. Fa ridere anche riflettere,
2: sì.
1: Più piangere forse.
2: Invece vedi, si dice sempre ai ragazzi italiani che non giocano più a pallone per la strada, ma non è che li vedi giocare a tennis o fare il lancio del giavellotto o nuotare o tirare di scherma in cortile, insomma.
1: Certo.
2: Ecco, no? Quindi probabilmente il problema è anche un altro, vabbè, ma chi siamo noi per indagare? Siamo qui per intrattenervi e lo facciamo con questo prossimo pezzo.
1: Grande. Due sere fa, sì, lui due sere fa si è esibito a Milano, sì. È stato un grande successo la sera prima a Roma. È Joe, cioè Steve di Stranger Things, con End of Beginning.
2: Mamma mia.

0: Oh, prima di morire vorrei sentirla alla sua vera velocità, perché questa è diventata una hit, ma andava sentita a 45G. Capito? Perché pensa a diventare un grande successo ascoltata però a mezza velocità.
1: Joe, se sei ancora in Italia e ci stai ascoltando, ti presenteremo Cristiano Militello. Per favore, fate una collab insieme, realizzate questa versione. A tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Narcotic su R101 alle 8.29 di giovedì nel buongiornissimo. Buongiorno ai più svegli d'Italia, buongiorno a Cristiano Militello.
1: Buongiorno Phil Grondona.
0: Allora, al 331 80 90 101 Cri continuano ad arrivare racconti di questa giornata. Poco fa abbiamo sentito quell'amico che si è sacrificato per i propri amici andandoli a recuperare in aeroporto.
1: Sì.
0: Non è l'unico.
2: Buongiornissimo a tutti. Io sto andando in stazione a prendere mia moglie e mia figlia. Praticamente le vacanze sono finite. Si ritorna, anzi, sono tornate.
1: Va bene, chissà cosa hai fatto, birichino. Cos'hai da farti perdonare,
0: Io chissà cosa hai fatto.
1: Lontano un miglio dalla voce.
0: Chissà cosa hai fatto. Hai visto ben due serie televisive da solo sul divano.
1: Pace.
0: In santa pace. Senza,
1: ma sì,
0: nessun altro.
1: C'è questa cosa per la nostra generazione, che è quella, insomma, di chi è stato poi ragazzino negli anni 70-80, così, che all'epoca noi eravamo i telecomandi dei nostri genitori.
0: Certo.
1: Cioè, alzati e vai a mettere Rai 2, capire? Tutti alzavi, e quindi si vedeva quello che volevano vedere i miei genitori. Poi, facendo figli, poi invece adesso si guarda quello che vogliono
0: i figli.
1: Loro.
0: Quindi, guardando indietro, non hai mai avuto autonomia.
1: No, chiaro quando toccherà a me vedere la televisione. Insomma,
0: vabbè. Sei stato sempre braccio e mai mente, diciamo.
1: Esatto.
0: Così. In questi giorni abbiamo citato tante volte David Guetta, che ti ho raccontato parlare come il Gabibbo e Chewbacca. Ibiza. Però uno dei grandi protagonisti di Ibiza è anche lui, Mr. Calvin Harris. Questa su R101 è Promises. Are you drunk enough?

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Cesare Cremonini su R101, non so te Cri, ma io vado pazzo per i movimenti di Cesare Cremonini quando balla con queste...
1: Io vado pazzo per i movimenti di Leonardo Fiaschi quando imita Cesare Cremonini.
0: È vero, io vado pazzo per, visto che ormai è diventata una gara, per l'incontro tra Cremonini e Leonardo Fiaschi durante quella famosa partita, non mi ricordo cosa fosse, Bologna... Milan forse,
1: sì,
0: forse
1: si incrociano spesso, sì,
0: si incrociano spesso, questo abbraccio con Cremonini che lo prende in faccia per dire ma grazie, grazie
1: sei,
0: amico
1: tu,
0: mio.
1: Sei tu e lo ha scosso per un quarto d'ora sbattendolo nel muro, vabbè, ma questa poi è un'altra storia.
0: Si è ripreso.
1: Oh, a proposito di movimenti, sono riuscito a far portare ai miei due figlioli sedicenni il piatto sporco da tavola al lavello.
0: Beh, secondo me
1: impegnandosi un po', lavorandoci molto, possiamo alzare l'asticella e poi farglielo sciacquare e mettere nella lavastoviglie, che capisco sia uno step insomma,
0: entro...
1: ostico. Però vabbè, secondo me prima di Natale, insomma, con un training
0: una cosa alla volta.
1: Una cosa alla volta.
0: Non puoi chiedere troppo
1: a questi giovani.
0: Sei un genitore troppo severo, Cristiano,
1: sì,
0: te lo posso dire?
1: Un sergente.
0: Insomma, è già tanta roba quello.
1: Va bene, no, ma infatti io come dire, l'ho detto con serenità.
0: Bello. Molto Enjoy bello. The music.

0: Warren, si chiama Passenger su R101 nel buongiornissimo fino alle 10, ridendo e scherzando ci siamo, sta per tornare una cosa molto bella.
1: Tra un gerundio e l'altro quindi?
0: Sbagliato.
1: La canzone che vi fa stare benone, il vostro grande momento, 331 80 90 101, richiedetecela.
0: Raccontateci anche perché vi piacerebbe ascoltare proprio quella canzone e tra un istante l'ascolteremo tutti insieme, tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: le 8.46 di giovedì nel buongiornissimo di R101 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Fino alle 10 noi ogni ora stiamo bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene. Se dovessi descriverla, Cria, la prima persona che adesso ha acceso magari R101 per la prima volta in vita sua, cosa diresti?
1: Beh, voglio dire, quando con un vocale riesci a fare un triplo carpiato all'indietro, ad esempio di 38 anni, come nel caso del prossimo brano, andando a prendere un grande musicista della tradizione, grandissimo batterista di livello mondiale, lo puoi fare solo qua una volta all'ora al 331 80 90 101.
0: E allora andiamo a scoprire in questo caso chi ce la regala.
2: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene mi fate sentire Andamento lento di Tullio Episcopo. Ciao a tutti, Sabrina.
0: Voglio dire, trovateci un'altra radio che vi fa sentire questa canzone alle 8.47 di giovedì.
1: Ma no, ma infatti, va bene, siamo nell'88, un abbraccio a Tullio che non sta proprio

0: Il grande Tullio De Piscopo, Andamento Lento dall'88, è la canzone che ti fa stare bene di R101. La prossima torna tra un'ora. Notizie di cui in parte abbiamo parlato nei giorni scorsi che hanno degli aggiornamenti, Cristiano.
1: Sì, beh, un po' che riguardano un po' tutti noi che usiamo i social media. Meta, il colosso dei social media, o almeno uno dei, quelli cui fanno capo, la società cui fanno capo Facebook e Instagram, per intenderci, leggo da Corriere della Sera che ha trovato un accordo extragiudiziale, una sorta di patteggiamento economico, e dovrà a quattro stati americani che l'avevano portato alla sbarra 18 miliardi di dollari, davanti a una richiesta iniziale che era di 200 miliardi di dollari. Ne sono scaturite delle nuove regole per gli utenti degli adolescenti, perché questo era un po' il ciccio legale del discorso. Allora, Meta, oltre a questa cifra, ha accettato di porre fine allo scorrimento infinito dei contenuti, ha imposto un limite di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook, parliamo di minori di 18 anni, e per evitare un utilizzo compulsivo e disturbi del sonno si è dichiarata disposta a limitare l'utilizzo tra la mezzanotte e le 6 del mattino, disattivando anche le notifiche tra le 22 e le 7 del mattino. In più ci saranno limiti anche ai filtri di bellezza e al conteggio dei click sul pulsante. Questo per i minori. Proseguono poi i processi intentati da privati cittadini e da altre associazioni, quindi è un periodo, secondo me, anche un po' di riscrittura,
0: certo,
1: degli obblighi, insomma,
0: doveroso.
1: Di queste grandissime
0: siamo arrivati
1: piattaforme
0: a un punto di non ritorno, forse, ed è bello leggere notizie di questo tipo perché vuol dire che qualcosa si sta facendo. Ora, una volta che risolviamo questo capitolo, ci sarà da pensare all'AI, ma quello è un altro discorso.
1: Hai detto con leggerezza, hai detto una cosa sacrosanta.
0: R101.

0: Carol G e Manu Ciao qui su R101, un minuto alle 9. Sai, Cristiano, che Carol G farà lo stadio di San Siro a Milano il prossimo anno?
1: Ma porta anche quel peluche da 180 kg che abbiamo visto nel video, perché ricordo ai più disattenti che siamo anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Secondo me sì, San Siro è grande, ci sta assolutamente. Ci sono le ultime news, a tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
16: R101.
17: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Esther Roletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet per il collasso di un ghiacciaio. 165 morti accertati, 1300 i dispersi, tra cui molti stranieri. 90 gli italiani, i due coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato la Farnesina. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Disco verde del Consiglio dei Ministri a decreto sui carburanti, con la proroga sino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Un'altra petroliera è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello stretto di Hormuz, salvo l'equipaggio. Gli Stati Uniti non escludono nuove azioni militari contro l'Iran. Israele intanto bombarda Gaza e Libano. Missili ucraini a lungo raggio sul centro di Donetsk. Udite esplosioni a Kiev e a Kryvyi Rih. I russi hanno colpito un impianto industriale. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Meteo, torna il caldo africano con temperature anche fino a 42 gradi al sud. Oggi due città da bollino rosso, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Europei di volley femminile, l'Italia batte anche la Francia e chiude il girone al primo posto. Le azzurre di Velasco hanno vinto tutte le 5 partite giocate. Oggi riposo, domani la trasferta a Brno in Repubblica Ceca, dove domenica e lunedì si disputeranno gli ottavi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico bloccato per un incidente tra Grottammare e Pedaso della 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona. Coda per traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Sulla 7 Serravalle-Genova permangono le code per un incidente ora risolto tra Busalla e Genova-Bolzaneto. Un veicolo fermo viene segnalato sulla 12 Genova-Roma tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Est. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si resta in coda per il traffico tra circonvallazione Uz e Bardonecchia. Sulla 4 si registrano code per un mezzo pesante in panne tra Sanstino di Livenza e allaccio con la 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Trieste. Infine sulla statale 418 Spoletina, corsia chiusa causa lavori tra Firenzuola e San Giovanni di Baiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101.
20: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
20: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: R101.
0: Le 9:03 minuti di giovedì su R101, giovedì 27 agosto 2026. Cristiano, per far capire che non siamo registrati, è importante.
1: Sì, cosa devo fare?
0: No,
1: devo
0: ho detto leggere... la data perché vuoi far vedere il giornale in televisione.
1: Porco cane, come negli anni 80 durante i sequestri. Via, Phil Grondona e Cristiano Militello, un'altra ora insieme.
0: Fino alle 10.
5: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Bradley Cooper, Shallow, su R101 alle 9:07 minuti. Buongiornissimo, buongiorno ai più svegli d'Italia fino alle 10. Anche se, Cristiano, mi verrebbe da dire una cosa. Alle 9:08 minuti, sì. Più svegli, cioè voglio dire, tutti bene o male siamo svegli a quest'ora. È quasi tardi per gli standard della mattina, non credi?
1: Michele Rossetti, sei sveglio tu?
0: Sì, no, perché... Beh, secondo me ha degli occhiali con sopra degli occhi finti. Secondo me in realtà ce li ha chiusi da parecchie ore. No, vorrei un attimo parlare di sonno, facendo a tutti quanti una domanda. A voi, al 331-80-90-101, ma anche a te, Cri. Tu, in media, quante ore dormi a notte?
1: Allora, abbiamo fatto un calcolo fuori onda. Praticamente, Phil dorme, cioè io riesco a dormire la metà esatta di quello.
0: Quindi,
1: che ci vuole a te per
0: ricaricarti,
1: anche 5.
0: 5.
1: Dormo molto poco da sempre, però, fin da ragazzino.
0: Quindi dormendo 5 ore a notte tu comunque riesci a svegliarti riposato?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, oddio. Beato riposato è un parolone, insomma.
0: Cioè, però tipo 5...
1: Però sono abituato, ecco.
0: 5 ore a notte, fai la diretta tipo con la banda durante l'anno, poi non hai l'esigenza di fare un sonnellino pomeridiano.
1: A volte sì.
0: Ok.
1: A volte sì.
0: A volte no.
1: Svengo. A volte no. Riesco a tirare dritto, però è una questione di abitudine.
0: Certo, quanti anni sono che lo fai? 20 anni?
1: Già, anche 80.
0: 80 anni pur non avendo le...
1: con Guglielmo Marconi.
0: Avete
1: a fare sassa prova con Guglielmo.
0: No, dico questa cosa perché sapete, da anni, da sempre si dice il numero perfetto di ore, quelle per essere riposati, è 8. A quanto pare, secondo un recente studio della West Virginia University, sai, questa università che fa le notizie solo per noi delle radio,
1: sì.
0: Basterebbe molto meno. Prima dell'industrializzazione, le persone, noi esseri umani, dormivamo molto meno, tipo 6-7 ore a notte, e 6 ore erano considerate abbastanza per essere riposate.
1: Sono ristoratore.
0: Esattamente, proprio così. Posso dire che non sono d'accordo. Io vorrei fare uno studio basato sul nulla,
1: sì,
0: secondo il quale il numero perfetto di ore... è tra le 12 e le 13.
1: Rasenti il letargo, però.
0: Sì, praticamente sì. Infatti mi sveglio che non so che giorno sia, dove io mi trovi e quant'altro. Vabbè.
1: Vabbè, no, conto il riposo, conto la narcolessia, diciamo, ecco.
0: No.
1: Un'altra storia.
0: Se avete esperienze personali che possono arricchire questo racconto, 331-80-90-101. Adesso su R101 anche Talanai, bella madonnietta.

0: Run, Ugel su R101 9 un quarto.
1: Che scendo dal cubo, ecco. Mi ero messo un attimo sul cubo.
0: Mi spiace che durante le canzoni la telecamera che inquadra Cristiano Milita lo sia spenta, perché vi siete persi un grande spettacolo che neanche nei bagni dell'Universo di Ibiza.
1: Il locale dove tu sei stato, dove hai scoperto essere così huge, ti piace huge, bella, così grande, bella, che c'è un DJ set anche nell'anticamera dei bagni. Questa cosa
0: è così
1: fantastica.
0: Se volete andare in quel posto, dovete andarci nel cuore della notte, quindi probabilmente dormirete per tutto il giorno seguente. Di sonno stiamo parlando, io e Cristiano abbiamo abitudini molto diverse quanto sonno. Cri, non voglio darti del vecchio, sicuramente la differenza d'età aiuta.
1: Aiuta, ma io ho questa immagine, insomma, già da piccolino. Da già 10-12 anni prendevo la valeriana per dormire.
0: Ecco, eri già un vampiro ai tempi. Secondo un recente studio basterebbe molto meno di 8 ore a notte per essere riposati. Qualcuno dice: ciao ragazzi, io ho un fratello, se lui non dorme almeno 8 ore a notte diventa la cattiveria in persona.
1: Sì,
0: padre,
1: beh, poi
0: quelle persone...
1: degli sbalzi dell'umore importante, insomma.
2: Se voi qualcuno pensate che dormire 8 ore al giorno significa dormire il 33% della vostra vita, significa che se uno vive 90 anni, 30 ne dorme, quindi io ne dormirei molti meno.
0: Questa è mio cugino Chicco, che saluto, che ha una decina d'anni più di me. Io questo ricordo, lui fin da piccolo, proprio una frase mi è rimasta stampata. Lui dice: il sonno è una perdita di tempo.
1: Sì, io la penso un po' sì, come lui, ma io... perché, ripeto, riesco a carburare magari con molto meno. Anche perché poi se dormi 6 ore, comunque il 25% della vita che se ne va, che è sempre...
0: Io

0: Grazie a questo tuo racconto e quello che ha detto questo amico, ora ho la certezza di aver passato la maggior parte dei miei 26 anni di vita dormendo. Probabilmente
1: 22 ronfanti.
0: 22 li ho dormiti tutti, compreso i 5 anni di liceo, tutti dormiti quelli. Loro erano in studio con Ryan Tedder di War Republic qualche giorno fa. Stanno cucinando. Sono i Temper City, Self Aware su R101.

0: Self-Aware, i Temper City su R101, lo ricordiamo, sono stati i nostri ospiti inizio estate. La nostra chiacchierata è su R101.it, potete recuperarla quando volete.
1: Bene, abbiamo... No, non so se sono più contento del fatto che Harry e Meghan tornano in Inghilterra o che Emanuele, Filiberto e Clotilde si sono riavvicinati.
0: Stavo in ogni caso, notizie di priorità assoluta nel mondo. Esatto. Grazie, Cri.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
5: Sono veramente tanti modi per seguire R101 su tutti i social e mi fa piacere ricapitolarveli, perché ci trovate su Instagram, su Facebook, su X, su Threads, pure su TikTok. Basta cercarci come Radio R101.
6: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
16: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
15: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
16: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
17: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
18: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
19: L'inflazione

0: Questa è una canzone che lunedì mattina, quando non saremo insieme, Cristiano, io canterò e ti dedicherò a Thousand Miles di Vanessa Carlton, quella famosa parte che fa "And I need you, and I miss you".
1: Va bene, va bene. Video che, insomma, oltreoceano è, come tu mi insegnavi, viralissimo.
0: Sì, ne parlavamo pochi giorni fa, che poi con l'AI è stato anche modificato in mille forme che fanno molto molto ridere. Si parlava di sonno nel Buongiornissimo, tra i più svegli d'Italia. Abbiamo un amico?
2: Sonno dipende solo dall'età. Quando ero ragazzo riuscivo a dormire tutto quello che potevo, 10 ore, anche di più. Adesso che sono, diciamo, vecchio, no, anziano, quasi 70 anni, col sonnifero proprio, col sonnifero riesco a dormire massimo 6 ore.
0: Ah, vedi, sì. Massimo 6 ore.
1: Devo dire che un po' si sballa, insomma, ecco. In effetti ha ragione il nostro amico.
0: Voi state invidiando sicuramente, tu, secondo me, primo fra tutti, la routine del sonno del grande Roger Federer, che non ha bisogno di presentazioni. Non molto tempo fa, in un'intervista, ha dichiarato qual era un po' la sua routine negli anni in cui si allenava e giocava ad altissimo livello. Lui dormiva mediamente, anzi, ogni giorno 10 ore.
1: Non solo.
0: Con 2 ore di pisolino pomeridiano, quindi un totale di 12 ore dormite ogni giorno.
1: Vabbè, un ghiro praticamente.
0: No, beh, lui...
1: Però magari si allenava anche, sì, 6 ore al giorno, e quindi arrivi
0: che
1: sei spappolato, e quindi
0: sforzi
1: chiaramente...
0: Che noi comuni mortali,
1: no,
0: non
1: devo
0: possiamo
1: dire, non
0: capire.
1: Lo invidio, anzi mi inquieta un po' questa cosa, cioè il fatto che gente possa dormire così tanto, insomma.
0: Beh, però allora leggevo anche sta notizia: ieri sera è iniziata la residency delle tante date che Harry Styles farà a New York al Madison Square Garden.
1: Sì.
0: Sai che lui è un grandissimo sportivo, fa le maratone, fa mille cose. L'aveva già fatto a Londra e l'ha ripetuto ieri. Lui, per andare a fare il soundcheck al Madison Square Garden, che si trova a Manhattan, diciamo Midtown, metà di Manhattan, è partito da Brooklyn camminando e se l'è fatta tutta a piedi, 11 chilometri, Google dà 2 ore e mezza di cammino, se la facciamo noi comuni mortali, poi fai quello, il soundcheck, il concerto, voglio dire.
1: È arrivato lì e ha fatto...
0: è andato
1: esattamente così.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Io

0: Ciran su R101 nel buongiornissimo fino alle 10. Dovete sapere, Cristiano, raccontiamo anche un po' di retroscena di come funziona questo programma che stiamo facendo dalle 7 alle 10. Uno dirà vi preparerete ore e ore, invece no, tu quello che dici io non lo so e viceversa. E da minuti e minuti mi stavi dicendo: Phil, devo raccontare una cosa.
1: Ma nemmeno
0: che mi
1: io
0: ha colpito.
1: So bene cosa sto
0: lo
1: per
0: so.
1: Dire.
0: Ecco, ed è questo il bello.
1: No, e invece, Phil, vi conto questa perché oggi c'è molta attesa per il sorteggio alle ore 18 della Champions League, parliamo
0: giusto
1: di calcio, quindi massima competizione europea, e c'è al valzer delle debuttanti una squadra di un paese dell'Azerbaigian, una cittadina di 20.000 abitanti al debutto assoluto, una squadra della città di Masazir, una cittadina piccola di 20.000 abitanti. La squadra si chiama Sabah, fino a 10 anni fa non esisteva, ed è allenata da un allenatore lituano,
0: okay,
1: con un nome abbastanza complesso, Dambrauskas, ok, che non ha ancora 50 anni, ha una storia veramente singolare. Allora, lui a 23 anni va al gioco del milionario, che sapete che è un format che è uguale in tutto,
0: certo,
1: il mondo, vince una piccola cifra. Lui ha 23 anni, è appassionato di calcio, ma non ha ancora mai allenato. Si paga con la vincita un viaggio a Londra, comincia a fare i primi corsi da allenatore, diventa stagista di una serie di club, comincia ad allenare dalla nona serie inglese, cosa simile,
0: sì,
1: tipo alla seconda categoria nota, quindi
0: certo,
1: gli inferi del calcio. Comincia la sua piccola scalata, bene, ve la faccio breve, scena a stacco, è l'allenatore di questa squadra che in Azerbaigian, paese di 20.000 abitanti, la sua cittadina, ha vinto il campionato, la Coppa, e debutterà in Champions League.
0: Che meraviglia!
1: Quindi pensate, la squadra più famosa
0: storia
1: che ha allenato è l'Hajduk Spalato, quindi, insomma, ecco, che lo esonerò, e adesso se ne pente perché è considerato un allenatore in rampa di lancio.
0: Bello, alla faccia di tutti quelli che dicono che per arrivare in alto bisogna solo scendere a compromessi. In alcuni casi, per molti, è così, però ci sono le belle storie di chi arriva veramente dal nulla e ce la fa. Grazie Cri per avercela raccontata, gran bella storia. E ora Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.
2: Un amore

0: Riguardo a quello di cui parlava poco fa Cristiano, questa bellissima notizia che riguarda questo allenatore lituano, Mara dice: io sono argentina e queste sono le notizie che voglio sentire dal calcio, il calcio vero, bello.
1: Bene, bene, mi fa piacere, perché insomma, è sempre stata un po' la mia policy, come dicono quelli che sanno.
0: Giusto, rimanete con noi su R101, perché tra un istante tornerà anche la canzone che ti fa stare bene. Per sceglierla, 331 80 90 101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iperemarket aderenti e online.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
13: La canzone che ti fa stare bene.
0: Yes, 9.46 di giovedì nel Buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Fino alle 10 è il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene. Scopriamo chi ce l'ha regalata al 331 80 90 101.
14: Ciao amici di R101, sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Love Comes Quickly dei Pet Shop Boys.
0: Grazie amico, grazie. Scegliere la canzone che ti fa stare bene è facilissimo, Cri. Come bisogna fare se è la prima volta che ci ascoltate?
1: Si prende il 331, lo si mette accanto all'80 90 101 e si chiede, magari anche motivandola brevemente, perché una canzone che non sentiamo da quel dì ci faceva stare bene all'epoca. E come per magia, eccola qua, Pet Shop Boys, anni 80 in purezza,
0: con Love Comes Quickly, R101.

0: Love Comes Quickly su R101, la canzone che ti fa stare bene. La prossima tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Questo è il Buongiornissimo con Cristiano Militello,
1: Phil Grondona.
0: E una grande domanda che ti voglio fare, Cri: come te la cavi con il ballo?
1: Beh, sono stato un discreto ballerino, sono uno dei precursori italiani del break dance, dell'electric boogie. No, ci può da ridere. Un paio di ernie fa, qualche legamento fa.
0: Nei tuoi spettacoli a te, perché è un po' che non ti vengo a vedere a teatro, quindi devo rimediare. Ti è capitato di ballare, fare delle cose anche per ridere?
1: Il canto del cigno. No, ci sono dei momenti in cui io tento di convincere il pubblico. Che in uno spettacolo comico, cioè, uno dice una cosa che è vera e tutti tentano di capire, ma dov'è la battuta? No, in realtà è vero, io ballavo una volta, insomma, ecco, però noto dello stupore, insomma, è noto della perplessità.
0: Sì, anche la mia adesso, no? Perché qualora avessi bisogno di lezioni di ballo, c'è una notizia che arriva da Roma, non so se qualcuno ci sta ascoltando da Piazza Testaccio, però a quanto pare lì da 15 anni, tutti pomeriggio quasi, dalle 17.30 alle 19.30, si ritrovano questi due signori che non credo siano una coppia, non siano marito e moglie, hanno lui 80 anni, lei 70, e tutti i pomeriggi ballano. Ormai sono diventati un fenomeno perché le persone li filmano e quindi sono diventati noti anche sul web, però credo che chiunque poi si possa unire insieme a loro e unire a loro e ballare. Molto
1: bella. La balera
0: a
1: cielo aperto.
0: Sì,
1: hai
0: sì.
1: Visto il testaccio gagliardo? sempre gagliardi e tosti a testaccio. Belli, bellini, no, non lo sapevo. Anzi, mi chiedo come mai non li abbia mai incontrati, perché io a Roma, quando vado a fare le scorribande con la telecamera appresso, spesso vado a testaccio, perché...
0: Insomma, perché regala sempre grandi soddisfazioni.
1: Grande umanità.
0: Io ho un'idea, visto che i nostri studi qui a Milano si trovano in una bellissima piazza di Milano che si chiama Largo Donegani 1, una piazza bella, crocevia importante della città. Propongo alle 10, adesso quando finiamo la diretta, possiamo andare io e te, Cri, con questo sottofondo magari, no?
1: Questo qui.
0: Beh, cosa ne pensi?
1: Sì, oddio, io trovo che il latinoamericano ce le abbia veramente fatti alla Julienne, devo dire.
0: Cioè, no, è pure l'anno di Bad Bunny questo.
1: Sì, appunto, proprio per quello.
0: Proprio per quello.
1: Ecco,
0: in genere ti piacerebbe ballare.
1: No, però è un mio... Ma io sono sempre un po' per le cose un po' battute, insomma, le cose un po' più...
0: Tipo un David Guetta.
1: Fancheggianti, certo.
0: No? Ok.
1: Certo, sì.
2: Questa
0: è R101, ora anche Miley Cyrus. We were good.

0: Gioia di Samurai J su R101 a chiudere questo giovedì del buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: Grazie Cri, bello anche questa mattina aver chiacchierato con te e con tutti i più svegli d'Italia.
1: Ce la siamo chiacchierata tre ore, cosa che abbiamo intenzione, visto che è venuto particolarmente bene, di replicare anche domani.
0: Domani mattina, grazie al gran maestro Michi Rossetti in regia, ci sentiamo domani alle 7, ciao!
1: Ciao!
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101.
1: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 corpi recuperati, quasi 1400 persone mancano all'appello, 517 sono turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Il taglio di 17 centesimi al litro delle accise sul gasolio prorogato sino al 5 settembre. Alla misura il governo ha destinato 130 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto si impegna a studiare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Nello stretto di Hormuz è colpita un'altra petroliera. Domato l'incendio che si era sviluppato, equipaggio al sicuro. Nessun impatto ambientale segnalato. Gli Stati Uniti non escludono nuovi attacchi in Iran, ma il Washington Post rivela preoccupazione al Pentagono in Asia per la mancanza di munizioni americane. Missili balistici di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih, udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhia, tutte ferme le quattro raffinerie russe Lukoil a Nizhny Novgorod, attaccate da droni ucraini. Zelensky in visita al fronte annuncia un rafforzamento delle posizioni militari nella regione di Donetsk. Trema la terra in Friuli, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata poco dopo mezzanotte tra i comuni di Gemona e Amaro in provincia di Udine, a 14 km di profondità. Non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi a sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo. Domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Dopo le 10 siamo noi, come state quelli di R101? Marco Santini,
1: ciao a tutti, ciao, buona mattinata.
17: Melita Toniolo con voi, Michelino in regia fino alle ore 13 a farvi compagnia. Fa anche
1: rima. Siamo anche in TV sul canale 67, vi accompagniamo ovviamente in qualsiasi modalità siate, vacanza oppure già rientrati al lavoro, anche quelli che sono in viaggio, e vi accompagniamo nel modo migliore, ovviamente con cosa, Meli? La nostra musica.

0: Green Day, siete su R101 e questa bella chitarrina che ti dà e ti suona la sveglia se per caso appunto sei ancora un attimino un po' così con gli occhiettini.
1: Perché guardi me?
0: Tutti un po' chiusi, guardo te perché insomma sei l'emblema di non mi sono ancora svegliata come dovrei.
1: Ho bevuto 3 caffè ragazzi, sì. In un'ora, 3 caffè.
0: Sì, ma non vantarti di questa cosa, non è che proprio sia il massimo.
1: Per svegliarci tutti insieme e tenerci compagnia.
0: In più ti sei presa anche una cosa, diciamolo amici, perché sapete che io dico sempre la verità. Anche quando le cose accadono fuori onda e microfoni spenti, mi piace un sacco.
1: Sono in cerca di una medicina, ragazzi. Sì. Ma iniziamo con le medicine.
0: Sì, ma c'era anche una percentuale di caffeina. Mai
1: sì, perché per il mal
0: cosa.
1: Di testa, nemmeno io. Però per il mal di testa la caffeina serve, si usa.
0: Tra l'altro, questa cosa che tu ti sei appena presa arriva tra l'altro dall'estero.
1: Vabbè, ma fatti infatti tu, non è che dobbiamo raccontare tutto, ma poi chi
0: giusto,
1: se ne frega,
0: è
1: poveri.
0: Giusto. Amici, volete sapere tutta la verità? Scrivete sì al 331.
1: No, stiamo scherzando,
0: 80,
1: ovviamente.
0: 90, 101.
1: Però possono raccontarci qualcos'altro, visto che insomma abbiamo 3 ore da passare insieme. Abbiamo una domandina giusta, visto che insomma siamo a fine estate e vogliamo ancora rientrare all'interno delle vostre vacanze.
0: Sì.
1: Se poteste riavvolgere l'estate e rivivere un solo giorno, quale scegliereste?
0: Quale sarebbe questo giorno che vorreste rivivere appunto di questa vostra estate 2026? Messaggi brevi, vocali brevi al 331 80 90 101, dove appunto ci raccontate questo momento che vorreste rivivere. Intanto c'è Annalisa.

0: Dai,
1: Shakira e Burna Boy su R101, questa che è stata anche la colonna sonora di mondiali negli Stati Uniti, questo 2026, quest'estate. E voi che ci state raccontando cosa, Meli, cosa?
0: Beh, se poteste riavvolgere l'estate e rivivere un solo giorno, quale scegliereste? Questa è stata la domanda che vi abbiamo fatto.
1: Prima di iniziare però da voi, cominciamo anche a noi a dire un momento che vorremmo rivivere della nostra estate.
0: Vabbè, dillo
1: 2026.
0: Dillo tu.
1: Vabbè, io il mio viaggio in Vietnam da poco.
0: Ma un giorno?
1: Un giorno in particolare?
0: Sì.
1: Un giorno in particolare, la crociera che ho fatto, meravigliosa.
0: Ah, che bella, bella.
1: In Vietnam, tra l'altro a proposito, ieri il Vietnam ha vinto questa Coppa Asian e quindi insomma c'è
0: è stata
1: questo...
0: dedicata a Santini,
1: sì,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: con
1: sì.
0: tutti i soldi che ha lasciato
1: sì.
0: durante la vacanza.
1: Insomma, dai, cominciamo a sentire voi, vai.
2: Messaggio brevissimo. Ho conosciuto Checco di Modà, ho fatto la foto con lui e vorrei rivivere questo magico momento perché ho realizzato il sogno della mia vita.
0: Ecco, vedi, mi ha fatto tornare in mente il giorno più bello della mia estate, quando ho fatto finalmente la foto con Favino.
1: Con Pierfrancesco Favino.
0: Cioè, il sogno della mia vita.
1: Poi.
3: Ciao Marco, ciao Melitta,
1: ciao.
3: Remigio da Crema.
1: Ciao Remigio.
3: Se io potessi rivivere un giorno delle vacanze estate 2026, vorrei rivivere l'ultimo. È vero che è il giorno più triste perché finiscono le vacanze, ma è anche il giorno più carico di ricordi, e hai ricordi di tutta la vacanza passata e quindi vorrei rivivere ancora quel giorno.
1: Ci sta, vai.
4: Quando sono venuti i miei amici al lago.
0: Ma che carino. Ma che carino, era
5: pieno
0: di energia.
5: Abbiamo spaccato tutta la casa.
0: Esatto,
1: ecco,
0: alle 10:16 hai sentito che energia hanno i nostri bambini.
1: I bambini però.
0: I nostri
1: noi,
0: anche.
1: Noi gli adulti, i bambini.

0: Bruno Mars, R101, e voi che ci state raccontando questa cosa, avete la possibilità di rivivere un giorno di quest'estate 2026. Qual è il giorno che scegliete? 331 80 90 101.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Se vuoi sapere tutto della nostra radio, vai sul nostro sito www.r101.it.
0: Troverete foto, video, news, le nostre interviste e molto altro. Il sito di R101, www.r101.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: Super Protein? Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport.
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile, ma con la presenza di nuvolosità sparsa al mattino su Alpi, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Sereno altrove. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con nuvole insistenti all'estremo nord-ovest in Sardegna e in aumento tra Basso Lazio e Campania. Altrove in prevalenza soleggiato o velato, con qualche nuvola in più sulle Alpi verso sera. Nuvole in arrivo in Liguria e coste toscane. Temperature massime in rialzo con punte intorno o poco oltre 40 gradi nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daido, thank you. Siete su R101 1027. Enjoy the summer con Marco Santini, Melita Tognolo, tutti quanti voi ovviamente che state partecipando a questo nostro primo dibattito, insomma questa chiacchiera legata ai ricordi dell'estate. Vi stiamo chiedendo se poteste rivivere un solo momento di queste vostre vacanze 2026, quale scegliereste e perché? Uno solo, ce ne possono essere più di tanti nel corso di un'estate, però uno in particolare.
1: Ciao, ragazzi, per me il giorno più bello in assoluto del 2026,
0: sì,
1: è stato quando mi è arrivato il referto del test del DNA che mi diceva che quella che sto aspettando è una bambina ed è sanissima. Quindi Cecilia in arrivo. E un bacione a tutti.
0: Bella.
1: Da Valeria.
0: Ciao Valeria.
2: Auguri Valeria.
3: E Cecilia. Vorrei rivivere il primo giorno perché la partenza, il distacco dal lavoro, si parte per le ferie.
2: Beh, il primo giorno resta sempre il primo giorno, comunque quando si parte per le vacanze è così.
4: Ciao, le nostre vacanze iniziano oggi e sicuramente un giorno indimenticabile perché porteremo per la prima volta la nostra cagnolina in vacanza. Destinazione prima Sicilia e poi Sardegna, per cui sarà tutta un'esperienza nuova per noi e per lei. Buona giornata a tutti, Simona, Sergio e la piccola Lili.
2: Grazie, pensa che io a Jesolo stavo le ore con mio figlio a guardare questa spiaggia dedicata proprio ai cagnolini. Era morire da ridere, sono bellissimi. Bellissimi.
0: 331 80 90 101. Potete rivivere un ricordo di quest'estate, quale scegliete e perché? Intanto, dei giornalisti.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: PK7S 10.35, buona mattinata a tutti, buona estate, qui con Enjoy the Summer, Marco e Melita, R101, tutti voi, e avete la possibilità, insomma vi stiamo facendo fare questo giochino, di scegliere
1: un giorno
0: di quest'estate 2026, potete riavvolgere il nastro. Tra l'altro possono anche, diciamo, partecipare quelli che ci stanno dicendo: ma ragazzi, io non sono manco andato in vacanza. Ma non c'entra, si parla
1: non
0: di
1: importa,
0: estate, no?
1: Estate,
0: un
1: estate,
0: bel ricordo,
1: certo,
0: di quest'estate. Vai, sentiamo.
2: Ciao R101,
0: ciao.
2: Ti ricordo che vorrei rivivere quando ho visto Spider-Man Brand New Day per vederlo con mia madre.
1: Ma io ti abbraccio, ma senti che dolcezza, Santini.
0: Vai!
3: Michele di Verona, il giorno più bello di quest'estate è stata una giornata di luglio, non ricordo esattamente, ma era dopo giornate calde. E le previsioni davano che alla sera arrivava la pioggia, e ci siamo messi sul terrazzo io e la moglie,
0: sì,
3: aspettare che veniva questa perturbazione, vedevi che ci arrivava di fronte,
1: e
3: siamo messi lì, l'abbiamo aspettata, ci siamo goduti la pioggia, ci siamo bevuti una birretta al fresco, è stata una goduria.
1: E poi...
0: Ma amico, ma la perturbazione, cioè ti è arrivata, nel senso,
1: secondo me
0: ti è arrivata la perturbazione,
1: certo.
0: Adesso non so esattamente in quale punto della testa, ma è arrivata la perturbazione,
1: è arrivata,
0: si sente proprio che
1: guarda che ci sono anche quei momenti lì, no?
0: Sì, sì.
1: Santini, tu ne hai vissuti quest'estate, di questi momenti così romantici,
0: di perturbazioni?
1: Sì. Enjoy the music.
4: Ciao ragazzi, siamo Merck & Cremont.
5: Ciao, sono Serena Brancale.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: R101.

0: Canope qui su R101 e stiamo ascoltando tutte le vostre giornate più belle dell'estate.
1: Potete riavvolgere l'estate, un solo ricordo vogliamo al 331 80 90 101. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 33 su R101, non solo le vacanze ci fanno stare bene, ma anche le vostre canzoni del passato.
1: Ciao, sono Luana. La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è la canzone del sole di Lucio Battisti. Ciao!

0: La canzone del sole, canzone pazzesca, 1972, ricordi meravigliosi di estati, insomma, che avete vissuto anche voi, perché ce lo state raccontando al 331 80 90 101. Dovete scegliere un giorno solo di quest'estate, sì. Il più bello l'hanno fatto, senti qua.
1: Buongiorno a voi di R101. Sono Maria da Polignano. Per me il ricordo più bello di quest'estate 2026 è stato il giorno della laurea di mio figlio, indimenticabile.
0: Vedi? Le lauree.
2: Lei dice il ricordo di
0: quest'estate.
2: Quest'estate 2026, la laurea.
3: Sì. Bene, ciao R101, mi chiamo Giorgio. Il giorno più bello di quest'estate 2026 è stato quando ho superato gli esami di terza media. Oh, ciao!
2: Bene, rimaniamo in tema. Laurea, esami, terza media.
0: Poi c'è momenti importanti della vita.
2: Assolutamente. Poi c'è invece qualcuno che dice: giornata estiva da ricordare, niente di speciale, nulla da segnalare.
0: E vedi?
2: Il vuoto cosmico, non c'è niente.
0: Ci sta, Santini, anche la mia, non è che è stata un'estate così pazzerella.
2: È un problema tuo, nel senso, non è che lo devi condividere.
0: È un problema anche degli altri, no, non è solo

0: Fabri Fibra antidroga, anche se qui io un controllino lo farei in questo studio, ma non dico a chi, ma lo farei.
1: Appunto, perché siamo in tre per fortuna. Ragazzi, tra pochissimo ovviamente cambiamo argomento, abbiamo un'altra domandina da farmi, vogliamo restare in vostra compagnia, ma ovviamente c'è la musica di R101, ma non solo, anche le news da TGCom 24. Sono qui su R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via villaggi tra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. 168 i corpi recuperati, quasi 1400 persone mancano all'appello, 517 turisti stranieri, tra cui 90 italiani. I due coinvolti e rintracciati stanno bene. Udite esplosioni a Kiev, Odessa e Zaporizhskaya, missili di Mosca contro un impianto industriale di Kryvyi Rih. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA, Ratcliffe, a Mosca è stato, secondo il Wall Street Journal, per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Sulla ex Ilva, ok dal governo al decreto riguardante la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi al sud. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni da dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa tra Zuckerberg e gli Stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di Conference dalle 20, Hapoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League. 4 le italiane coinvolte, Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Proprio così, siete su R101, sono le 11 in punto. Buona mattinata a tutti quanti e buona estate. Marco Santini con voi, non sono solo, c'è anche Milita Dognolo, Michelino in regia. E siamo in questa settimana un po' particolare, perché siamo appunto, diciamo,
1: in un orario diverso.
0: Non è il nostro orario, ma dalla prossima settimana ritorniamo con il Good Times. Dalle 14 siamo con tutte le cose che facciamo sempre. La polemica.
1: Anche con ce la faccio oggi, anche con un'ora in più.
0: Io un controllino antidroga, lo ribadisco, lo farei.

0: 101, le 11.05, siamo sempre noi, Melita e Marco, Beppino in regia e tutti voi che tra pochissimo ci dovete raccontare un sacco di cose.
1: Cosa? Cos'è che ci devono raccontare i nostri amici?
0: Allora, in quest'ora...
1: No, perché, scusa Meli,
0: cosa c'è?
1: Vogliamo dare merito a te oggi, cioè diciamo le cose come stanno.
0: Cosa ho fatto?
1: Io sono arrivato in radio questa mattina.
0: Ah, è vero, sì.
1: E entro in redazione e Melita mi dice: ho fatto tutto io, ho preparato tutta la puntata. Quindi,
0: un'ora
1: amici,
0: e mezza.
1: Quindi amici, sappiate che questa è farina del sacco di Melita.
0: Grazie.
1: Ora decidete voi quanta farina c'è in questo sacco. Io non giudicherò. Chi sono
0: scemo.
1: Io, come dissi un giorno a Michele Bravi, chi sono io per giudicarti, Michele, tu che hai comprato la casa per il coniglio?
0: È ecco, vero, no? è vero. Vabbè, andate ad ascoltare tutte le nostre interviste, non solo dell'estate, sul sito di R101.it, le nostre repliche, ma soprattutto anche le repliche delle puntate dove ci sono queste domande pazzesche. Tutte mie, cioè che sono uscite dal mio cervello. La cosa più inutile che avete comprato in vacanza. Cioè, ma chi è che vi può fare una domanda del genere al 27 d'agosto alle 11.06 del mattino? Spiegatemi, una domanda che ho scritto stamattina alle 8.
1: Grazie a ChatGPT. Va bene, amici, quindi 331 80 90 101. Le cose o là,
0: quello che volete. Io so solo che Santini da quella vacanza dove ha speso tantissimo in Vietnam.
1: Non ce la facciamo questa mattina. Io, secondo me, l'aspirina che hai preso alla caffeina in realtà era tutt'altro. Ecco perché lo ridico per la terza volta. C'è bisogno di un controllo, di un test.
0: Infatti dopo vado a San Raffaele, tra l'altro, a fare un po' di visite.
1: Ma rimanici per qualche giorno. Rimanici. Quindi le cose, le o la. Anche se ricordiamo che la, i, gli, le. Cosa sono, Meli? I, gli, le sono le
0: articoli.
1: No. Basta, andiamo con i rama, andiamo.

0: Melita, sei fantastica.
1: Ciao ragazzi, Melita, sì, mi sei mancata da morire. Grazie. Vi adoro veramente. No. Siete la mia coppia preferita.
2: Grazie,
1: un
2: bacio.
3: Non mandate questi messaggi, amici.
2: Ma perché?
3: No.
2: Ma sei tu che mi prendi sempre in giro.
3: Non diteci siete la nostra coppia preferita.
2: Perché?
3: Siete belli. No,
2: lo sanno tutti che siamo una coppia.
3: È peggio.
2: Dentro e fuori la radio.
3: Va bene, amici. Stiamo parlando di oggetti.
2: No, ma mettiamo i puntini su lei, perché tu mi prendi in giro anche quando dico le cose precise e giuste. Prima mi hai detto gli le che cosa sono.
3: Sì.
2: Senti qua.
4: Ma
2: tutti gli
4: per una volta che Melita ne azzecca una, cioè che gli la e le eccetera sono articoli, che è giusto. Perché devi trattarla così male? Per il resto, ok, ma per questo.
2: Come per il resto, ok.
4: Aveva ragione.
2: Per una volta.
3: Scusate, Dalla mia bocca non è uscito non è giusto quello
2: hai
3: che
2: detto,
3: hai detto.
2: Sì, vabbè,
3: ho semplicemente detto sì, vabbè, andiamo avanti, perché io devo mettere i puntini, amici. Cioè, devo mettere i punti per far continuare questo programma, altrimenti siamo qui ore.
2: Io ti schiaccio quei punti.
3: Che fatica. Allora, cose inutili che avete comprato in vacanza. Questo
5: ciao Melita, ciao Marco. La cosa più inutile per l'ennesima volta, per l'ennesimo anno, il cucipuzzo della mia moglie. Non l'ha neanche aperto. Potevo portare quell'anno prima, non se ne accorgeva neanche. Ciao Marco da Bollate.
3: Marco da Bollate.
2: Allora, un attimo, il crucipuzzle lo chiama lui.
3: Vabbè,
2: che
3: puzzle.
2: Sembra il crucipuzzle.
3: Crucipuzzle, sì, puzzle in italiano.
2: Vabbè, ma non è...
3: Puzzle, vabbè.
2: Come fai a dargli quello dell'anno prima?
3: Sono le parole intrecciate, incrociate.
2: Sì, le parole crociate.
3: Vabbè, è un regalo inutile. Non c'è poco da ragionare. Nel senso.
2: È un regalo inutile. Continuate a raccontarci tutti i regali inutili che avete comprato quest'estate.

0: Taylor Swift, R101, le cose più inutili che avete comprato in vacanza, al 331 80 90 101. Qualcuno ci scrive una maglietta con la scritta del posto che poi mi è risultata piccola.
1: Piccola, ragazzi.
0: Questo è grave,

0: merda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Spotify, R101, 11:26, questa è Enjoy the Summer. Siamo Marco e Melita, insieme ovviamente anche a Peppino in regia, a tutti voi, grazie per i messaggi, la comprensione insomma della difficoltà che a volte sentite nell'articolare.
1: Ma ci stiamo divertendo un sacco invece, sto ricevendo un sacco di messaggi da amici che si stanno divertendo anche con le mie papere.
0: La difficoltà nell'articolare certe questioni, insomma anche no, normali, ma è anche il bello della diretta. Soprattutto ci piace sentire voi raccontarci le cose più inutili che avete comprato in vacanza, perché lo si fa tutti quanti, più o meno. Anch'io per esempio in vacanza ho comprato un sacco di cose inutili, una in particolare che non ti ho ancora portato, Meli.
1: Ma ce l'hai lì da una settimana, ancora non hai portato il mio regalino.
0: Ma domani te la do questa cosa, questa cosa inutile. Sentiamo voi, vai.
2: La cosa più inutile che ho comprato nelle vacanze: il biglietto di ritorno. Ma come uffici fari? Me ne dovevo rimanere nella mia Sicilia.
1: Vabbè, ci sta.
0: Vai.
1: Allora, no, aspetta un attimo, perché ci sono anche dei vocali abbastanza particolari che ci fanno tornare indietro nel tempo. Non parliamo della canzone che ci fa stare bene, ma parliamo di una carambata. Caramba, che sorpresa!
0: Ma cos'è? Cosa state facendo?
3: Buongiorno, ragazzi. Signor Marco Santini, io mi chiamo Angela. Sono una signora che penso di averla tenuta da piccolino, però non sono sicura. Sì. L'unico riferimento che posso avere è che sua sorella ha una sorella che si chiama Serena, e io quando lei era piccolino, che aveva 3 o 4 anni, ho fatto la babysitter a lei a Genova. Era solo per poterla salutare, visto che l'ho rivista. Non so se poi di nomi ce ne sono tanti uguali, però se fosse lei mi farebbe tanto piacere salutarla. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Emozionato.
0: Ebbene sì, io ho trascorso l'infanzia da quelle parti.
1: Ma veramente?
0: E la signora Mariangela era una delle tante tate che io avevo a disposizione. Sì, a casa. Sì, era una delle tante tate. Mariangela era l'addetta alle brioche, cioè io schioccavo le dita. Io da piccolo, a 4 anni, schioccavo le dita e Mariangela doveva solo portare in cameretta la brioche che io avevo chiesto, insomma, ai miei genitori.
1: Ogni mattina
0: la brioche all'albicocca. Mariangela, ti abbraccio e ti saluto e grazie per il lavoro svolto nella nostra enorme villa. Grazie.
1: Voglio sapere com'era da bambino Santini, prima di tutto.
0: Ma cosa vuoi che ti dica? Parla solo bene, può parlare solo
1: bene.
0: Con tutti i soldi che le abbiamo dato, Mariangela.
1: Il cachet, appunto, il cachet.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 1 e ragazzi ci state raccontando insomma tutte quelle cose inutili che avete comprato in vacanza al 331 80 90 101. Vogliamo leggerlo quello, Santini?
1: Quale?
0: L'ultimo che è arrivato?
1: No, quello è il caso di, cioè ce ne sono 100, proprio l'ultimo devi leggere.
0: È molto carino, vabbè.
1: Ma si sì, ha comprato dei condom, dice non li ho mai usati, dai. Vabbè,
0: e poi
1: sì,
0: invece qualcuno, sì, non c'entra nulla con la domanda che abbiamo fatto, ma mi sembra giusto, è fine agosto, siamo tutti un po' così, qualcuno dice: ieri giornata stranissima, ho rivisto mio nonno che passava davanti alla stazione dopo 30 anni che non lo vedevo, ringrazio Dio di averlo visto.
1: Questa è una bella
0: visto.
1: Carambata, questa è bella.
0: Vedi?
1: Una cosa, quegli incontri che magari
0: come
1: non ti aspetti,
0: come tu con la tua tata di quando avevi 4 anni e lui dopo 30 anni insomma ha rivisto il nonno.
1: Va bene, va bene. Allora ciao anche a Simone che dice: una cosa inutile che ho comprato quest'estate è stato un ventilatore di quelli portatili. Avete presente?
0: Piccolini.
1: Quelli che vanno a batterie, quelli piccolini.
0: Vedo sempre, dice, Samurai J che va in giro con questo ventilatore,
1: dice,
0: piccolino.
1: Inutile perché dopo un'ora di utilizzo si è rotto. E quindi
0: non era originale.
1: Vabbè, non lo so, insomma, si comprano un sacco di cose effettivamente durante le vacanze inutili. Chissà come mai facciamo quella cosa. Cioè, solitamente magari sono acquisti che non faremmo mai durante l'anno, però in vacanza probabilmente il mood si abbassano le difese, diciamo, della tirchiaggine e quindi uno dice: "Ma sai che c'è? Ma sì, compro, chi se ne frega". E comunque volevo ricordare a tutti quanti che la prossima settimana noi del Good Times Melita e Marco torniamo dalle 14 con il nostro programma, quindi con la polemica eccetera eccetera. E avremo un'ora in più, Meli.
0: Avremo un'ora in più solo settimana prossima.
1: Cosa un?
2: Anche mica. Un'ora sola.
1: Un'ora sola in più però, Capito, Meli? Un'ora si dice un'ora, una
2: volta. Un'ora.
1: Un'ora. Vabbè, questo uno dei tanti schebabs di questa mattina, ok?
0: Vabbè, le nostre papere.
1: Le tue papere. Enjoy the music.

0: Maledetto me, Fulminacci, 11.41 su R101.
1: A proposito di cose inutili comprate in vacanza, Romina scrive un costume.
0: Ma come, non è inutile?
1: La taglia però non era la sua.
2: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
1: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
9: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: La canzone che ci e vi fa stare bene su R101, le vostre segnalazioni al 331 80 90 101. Andiamo subito nel 1982 con un vero e proprio capolavoro.
15: Ciao R101, mi avete sbloccato un ricordo, quindi per la canzone che ci fa stare bene, mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Ebony and Ivory di Paul McCartney e Stevie Wonder. Ciao ciao.

0: Ebony and Ivory, qui su R101, Paul McCartney, bellissimo ragazzi, Stevie Wonder, 1982, perché l'ebano e l'avorio, tu mi insegni Melita nel pianoforte, vivono perfettamente in armonia, no? L'ebano e l'avorio,
1: sì,
0: i tassi neri e i tassi bianchi, che meraviglia. Io nella mia cameretta,
1: qualcuno che li suona.
0: Nella mia cameretta, per esempio, sì? Avevo un grande pianoforte a coda.
1: Ah, quando c'era Mariangela che ti portava,
0: sì,
1: le brioche.
0: La nostra ascoltatrice di prima che si è palesata.
1: Carambata per Santina e la sua tata.
0: 331-8090-101, amici, se volete segnalarci anche voi le vostre canzoni, quelle che vi fanno stare bene, che vi riportano al passato, indietro nel tempo, a un'estate che ancora ricordate. Come state ricordando le cose inutili che avete acquistato durante queste vacanze?
2: Buongiorno, Times. Generalmente quando vado in vacanza, non so se è una cosa utile o una cosa inutile, mi riporto sempre a casa un mucchio di asciugamani, perché quando passano nella spiaggia di Pucumbra ne compro talmente tanti di tutti i colori che devo comprare una valigia per portarli poi a casa. Ed effettivamente dovrei mettere su una bancarella di asciugamani. Bacio!
0: Insieme.
1: Ma perché non li compri?
0: Insieme, una bancarella.
1: Ma perché non li compri quando torni a casa gli asciugamani?
0: Sì, anche perché adesso io non vorrei
1: non
0: dirlo.
1: Si potrebbe fare.
0: Ma è un reato, non si possono comprare le cose.
1: Io mi faccio i massaggi dalle signore che
0: sì, vabbè, ma allora non complichiamo la situazione ulteriormente. Vabbè, andiamo avanti, che è meglio, c'è la musica Pink e questa è Try, R101.

0: fai questa sera, Noemi, qui su R101?
1: Io vado a camminare, credo.
0: E fai bene, perché lo sport fa bene, soprattutto al cervello, anche per il giorno successivo.
1: Prendere
0: quando
1: aria.
0: Torni in radio, Meli. Va bene, tra poco torniamo, un'altra ora insieme, giocheremo a Indovina dove sono stato. Se non lo conoscete, vi spieghiamo tutti quanti, tutto quanto tra un attimo, le regole non solo, ma prima di tutto questo c'è l'informazione.
1: Le breaking news di TGCom 24, qui su R101.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao Italia, I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Gerry Romano. Putin vuole il colpo di grazia. Il capo della CIA è andato a Mosca per avvertire di non attaccare i paesi NATO. Lo rivela il Wall Street Journal all'indomani del viaggio di Ratcliffe al Cremlino. Lo zar è frustrato, le parole. Pensa all'atomica tattica. Intanto la Russia minaccia raid su siti militari inglesi. Si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via numerosi villaggi fra Nepal e Tibet, forse a causa di un ghiacciaio collassato. I corpi recuperati 168, i dispersi circa 1400, 517 turisti, tra cui 90 italiani. Due nostri connazionali coinvolti sono stati rintracciati, stanno bene. Nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In merito alla ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli Stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Nei play-off di Conference, dalle 20, Apoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Dopo le 12 qui su R101 da Melita Tognolo e tutto il mio staff, Marco Santini e Peppino in regia.
0: Quindi siamo lo staff noi. Siamo
1: è arrivato un bel messaggio, grazie Melita e a tutto il tuo staff.
0: Sì, va bene. Allora, è il momento di giocare, amici, a Indovina dove sono stato. Al 331-8090-101, se non conoscete le regole, tra pochissimo lo staff di Melita Tognolo ve le spiegherà.

0: Adam Levine su R101, le 12.07. Come sempre in questa settimana giocheremo al dimmi dove sono stato. Dovete darci tre indizi dove siete stati durante le vostre vacanze oppure dove siete in questo momento. Noi dobbiamo cercare di indovinare. Ma cosa devono lasciare però alla fine del vocale, Santini?
1: Sì, lasciateci anche la soluzione di questo posto dove siete stati in vacanza o dove ancora vi trovate, in modo tale che anche noi almeno ci rendiamo conto se stiamo dicendo la risposta esatta oppure no. Ovviamente noi le vostre risposte non le sentiamo,
0: cioè no,
1: la
0: soluzione le sente il nostro regista,
1: la sente solo Peppino. Quindi 331 80 90 101, è tutto chiaro, il gioco è facilissimo, ci dite tre indizi della località e noi proviamo, io e Meli proviamo.
0: Sì, magari non andate troppo insomma in generale, diteci anche delle cose specifiche, altrimenti diventa troppo difficile, l'abbiamo notato questa settimana.
1: Secondo me non cambia niente. Dici? Cioè, sia che siano precise o meno, cioè la nostra scarsa conoscenza delle località di vacanza in generale è molto diffusa, cioè ampia, capito Meli?
0: Io so solo dove è Achille Lauro in vacanza, che sta per arrivare con Incoscienti Giovani.
1: Dov'è in vacanza Achille?
0: In America.
1: Sì,
0: da un mese ormai.

0: 12:14, noi, Marco e Melita, tutti voi che state giocando a Indovina dove sono stato, questo gioco facilissimo dove tutti quanti potete partecipare con un vocale al 331 80 90 101 indicandoci tre indizi del posto dove siete stati o ci siete magari ancora in vacanza, e attraverso questi tre indizi noi dobbiamo cercare in qualche modo di individuare qual è questa località.
1: Mi raccomando, alla fine del vocale mettere sempre la soluzione, così il nostro regista la taglia e
0: bene,
1: la mette in
0: bene,
1: onda.
0: Va bene, sentiamo, anzi vai. Cominciamo, vai.
2: I miei tre indizi di dove sono stato quest'estate con mia moglie sono Eclair, che è buono, parcheggi costosissimi e lunghe promenade.
1: Corsica.
0: Lunghe promenade.
1: Leclerc non so cosa sia. Un dolce.
0: No, Leclerc è il pilota.
1: No.
0: Leclerc, sì, per forza.
1: Ha detto che è buono.
0: Non lo so.
1: Quindi
0: no,
1: sarà
0: no,
1: un
0: no,
1: dolce,
0: no,
1: un liquore, qualcosa.
0: Può essere Tropea, non lo so.
1: No.
0: Nizza.
1: Nizza può essere.
0: Nizza.
2: Sono stato a Nizza.
0: Beh, Nizza.
1: Bravo,
0: Nizza.
1: Infatti, boh,
0: saluto la mia amica Laura che vive a Nizza. E ha un atelier. È una mia amica.
1: Ah.
0: È una mia amica che vive a Nizza e ha un atelier, è un artista, dipinge, fa quadri, fa cose. Vabbè, poi. Poi,
3: ciao,
0: vai.
3: Ragazzi, i miei indizi sono facili. La Madonna dell'Isola.
0: Sì.
3: Ho mangiato l'anduia e ho mangiato anche della cipolla.
0: L'ho detto prima.
1: Tropea.
0: Tropea. Sì.
1: Ci sono stata anch'io.
0: Vorrei segnalare al gobbo e al suggeritore che hai sbagliato. Mi hai scritto prima Tropea e poi Nizza. Cioè, era il contrario.
1: Veramente, io. Cioè, vi odio voi due, veramente.
0: Ancora uno.
2: Ciao, R101.
0: Ciao.
2: I miei tre indizi sono colonie di ragazzi, Crescione e Pinetina.
0: Ma certo, ma dai.
1: E Liguria?
0: No, ma
1: no.
0: Che Liguria? No.
1: Dall'altra parte.
0: Siamo in Emilia-Romagna, chiaramente.
1: Ah, non è vero,
0: il Crescione è lì.
1: Ma tu che ne sai, che te l'ha detto
0: ma
1: prima?
0: Ma io so tutto.
1: Uffa, dove siamo? Non lo so.
0: Siamo
1: Riccione,
0: a
1: Pisa, che ne so.
0: Ma che Pisa?
1: Che ne so.
0: Pinna.
1: Adesso mi scappa.
0: Pinna. Re? Vabbè, te lo dico io. Pinnarella di...
1: Ma che ne so, non ho mai sentito.
2: Sono stato a Pinarella di Cervia in Emilia Romagna.
1: Ragazzi, non Pinarella ci sono mai, non ho mai sentita nella mia vita.
0: Ma
1: posso?
0: Stai scherzando, vero?
1: Santini,
0: Pinarella di Cervia, la famosissima Pinarella di Cervia.
1: Lo sapeva manco lui.
0: Ma figurati.

0: qui su R101 e tutti voi che state giocando a indovina dove sono stato.
1: Sì, i vostri tre indizi delle vostre vacanze, segnalateceli.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: L'inflazione

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, 12.27, qui su R101, Marco Santini, Melita Tognolo, siamo noi con voi, stiamo giocando a Indovina dove sono stato, ci date tre indizi con un vocale al 331 80 90 101, tre indizi che ovviamente racchiudono un po' quella che è la località dove siete stati in vacanza o dove vi trovate in questo momento, e noi, io e Meli, proveremo con grande difficoltà a individuare dov'è questo posto dove siete in vacanza.
1: Ci proviamo, sentiamo, vai!
2: Ciao, i miei tre indizi sono cioccolata, barocco e Quasimodo.
1: E vabbè, qua è semplice però.
0: Scusa, cioccolata?
1: Già col cioccolato...
0: Vabbè, può essere Perugia.
1: Modica.
0: Può essere Perugia, cioccolata.
1: Ah, Perugia anche. Però boh, il cioccolato di Modica, non lo so.
2: La soluzione è Modica.
0: Bene, bene.
1: Cioccolato, vedi?
0: Bene. Brava Meli, brava, incredibile.
1: Anche l'altro ieri hanno detto a Modica.
0: Poi,
1: sono stati tutti a Modica.
3: Città dei limoni, Repubblica Marinara. Ed è citata da Rovazzi nella sua nuova hit.
0: Ma Amalfi!
1: Aspetta, mi piacciono questi indizi.
0: Aspetta. Ne abbiamo ancora uno?
1: Sì.
3: Ovviamente stiamo parlando di Amalfi.
0: Oh, bene. Allora, ne sentiamo un altro, Peppino? Un altro indizio?
4: Sì. Ciao, R101. I miei indizi sono...
0: Cannes.
4: Azzurro. Cannes. E cinema.
0: Cannes.
4: La risposta è Cannes.
0: Sono giù Cascasella, amici. Io capisco e sento già,
1: allora,
0: vedo, ascolto le risposte.
1: Io
0: esatte.
1: Giuro, domani è il nostro ultimo giorno in questo orario. Con voi due non gioco più. Basta, tocco blu e non gioco più.
0: Comunque.
1: L'ho indovinata, vabbè, cioccolato, Modica.
0: Sì, io so che ti hanno mandato le risposte sul cellulare.
1: Ma non
0: comunque.
1: È vero, mi ha mandato altre cose,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: quelle. Poi non si guarda il cellulare mentre si lavora.
0: Se vuoi ti mando anch'io da qualche parte.
1: Dove?
0: Insomma, nel mentre che ci sentiamo in news.
1: Dove vuoi mandarmi?
0: Con Uprising, qui su R101, la radio che vi fa stare più che bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Camila Cabello su R101, 12:36, qua a farvi compagnia con un sacco di musica con Marco e Melitta.
1: Eccoci, allora stiamo giocando a indovina dove sono stato. Ci dite tre indizi della vostra località, dove siete in vacanza, dove siete stati, e noi proviamo, ascoltandoli con attenzione, a dire qual è questo posto. 331 80 90 101, rush finale di questo gioco questo giovedì mattina. Andiamo.
2: Ciao da Marco
3: e Tatiana.
1: Ciao ragazzi.
2: Il nostro paese delle vacanze è stato, una volta si chiamava Bosco, confina col paese natio di Rocco Papaleo e nella stessa regione del Cristo Redentore italiano.
0: No raga, io ci sono in alto mare.
1: Sicuramente è l'Auria, sì. Sicuramente. Beh, siamo in Basilicata.
0: Certo.
1: Basilicata
0: coast to coast.
1: Basilicata? No. Come no ragazzi, è Basilicata.
2: Soluzione, sì. Nemoli.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Allora, scusate, io qui ho aperto Google e mi dice che il paese natale di Rocco Papaleo è un altro.
0: Ma lui ha detto confinante con il paese.
1: Lui dice, no, possiamo risentirlo. Sì, no, sì. Dice il paese natale, dice. Ho sentito bene?
0: No, vai.
1: Il paese
2: ciao
1: natale.
2: Da Marco.
1: Marco
3: e Tatiana.
1: Ciao. Sì.
2: Il nostro paese delle vacanze, sì, è stato, una volta si chiamava Bosco. Confina col paese natio di Rocco Papaleo.
0: Non ascoltate voi uomini.
1: Hai ragione, è vero, mea culpa, va bene. Niente,
4: ciao ragazzi, i miei tre indizi sono, sì, tra i piatti tipici c'è una pasta a forma di piccole palline irregolari che si può mangiare e condire sia con la carne e sia col pesce, sì. Si festeggia il carnevale estivo il primo venerdì di agosto e c'è un fiume navigabile.
0: Senti che silenzio, il silenzio. Lo so che tutti voi in macchina, sotto l'ombrellone, sì, in ufficio state pensando a
1: no,
0: quale
1: io so
0: può essere.
1: Ma che tutti già lo sanno, tranne me.
0: Ma non ci credo.
1: Non lo so, io non lo so.
0: Voglio sapere di questa pasta,
1: non so,
0: comunque.
1: Non so,
0: vai,
1: non so.
0: Soluzione.
4: Sono stata a Bosa in Sardegna. Ciao, ciao. Wow. Raffaella da Milano.
1: Ciao,
0: voglio assaggiare questa pasta
1: anch'io,
0: fatta di palline.
1: Anch'io, vai.
0: Ne abbiamo un altro?
1: Ma non c'è
0: perché
1: un altro?
0: Non abbiamo tempo. Ragazzi, sì. Qua il tempo vola quando ci si diverte, soprattutto quando c'è la nostra musica e si balla con Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera, Amalfitana. Enjoy the music.

0: era Amalfitana, Splash. Su R101 sono le 12:41 e stiamo giocando insieme a voi. A indovina dove sono stato.
1: E tra poco in arrivo c'è l'appuntamento con la canzone che ci fa stare bene.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101. E se sarai fortunato la sentirai qui.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: appuntamento ogni ora, tutti i giorni, la canzone che ci fa stare bene.
1: Ciao, sono Giulio da Cuneo. La canzone che mi fa stare non bene, benissimo, è Lionel Richie con All Night Long.

0: R101 All Night Long, la canzone che ci fa sempre stare bene.
1: 1983, canzone meravigliosa. Ragazzi, continuiamo a giocare con voi al indovina dove sono stato, tre indizi della vostra città, insomma, dove siete andati in vacanza oppure dove siete tuttora, e noi abbiamo cercato tutta l'ora di indovinare questa città, questo luogo. Sentiamo.
2: La località dove sono stata è detta Riviera delle Palme. C'è una scultura dedicata al mare dove c'è scritto lavorare, lavorare, preferisco il rumore del mare.
1: Sì.
2: E si mangiano olive e cremini.
1: Sì, è San Benedetto del Tronto, lo so perché ci sono stata.
0: È San Benedetto del Tronto.
2: San Benedetto del Tronto.
1: Vedi?
2: Ciao.
1: Mi ricordo di questa scultura con questa scritta.
0: Non mi va questa situazione. Grazie. Qui c'è qualcosa di strano.
1: No, è vero, ci sono stata, mi
0: qualcuno
1: ricordo.
0: Qualcuno ti ha spifferato questa cosa.
1: Ma si sono uscita, sono andata in bagno.
0: Tanto giochiamo anche domani, tranquilli.
3: Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari che vanno a chiudere la nostra giornata di oggi con Marco e Melita. Ma ovviamente c'è subito Yaki pronto per voi.
1: Prontissimo Yaki, ci sono anche le ultimissime dall'Italia e dal mondo con TGCom 24 l'informazione. E noi torniamo domani, mi raccomando, puntualissimi qui sulla radio che vi fa stare più che bene alle 10 in punto. Vi aspettiamo tutti.
0: A domani.
1: Fate i bravi, ciao.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 289 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 2 turisti italiani. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda. Anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata, con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altri 9 capoluoghi. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Nuove modalità di sostegni selettivi in base al reddito. Le risorse arrivano da un meccanismo di acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. A proposito della ex Ilva, ok del governo circa la continuità degli impianti. Calcio nei play-off di Conference, dalle 20 Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: C'è 3 minuti amici, buongiorno a tutti, siete su R101, giovedì 27 di agosto per tutta la settimana, dalle 13 alle 16 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, buongiorno anche a Peppino Milano in regia, a voi al 331 80 90 101 i messaggi, le voci per partecipare alla diretta, per condividere con noi come state trascorrendo queste ultime giornate di agosto, magari queste ultime giornate ancora di vacanza. Noi vi accompagniamo con la musica qui su R101 a dare il via al nostro pomeriggio insieme. Giovanotti, estate.

L'estate di R101 con l'estate di Jovanotti. 13:07 minuti, buona giornata a tutti. Giovedì pomeriggio, io ancora devo capire bene quando inizia il giorno, il pomeriggio e la sera, perché dalle 13 alle 16 con così tanti amici e amiche e i loro messaggi, le voci al 331 80 90 101, riceviamo una serie di saluti diversi anche nello stesso minuto. Io ancora devo bene raccapezzarmi, quindi come sempre alternerò fra buongiorno e buon pomeriggio. Siete su R101, la radio che vi fa stare bene. È così bello, tra l'altro, avere un pubblico così ampio e vario. Io ieri sera ero a cena da amici, amici con figli, ed è bello vedere quello scambio generazionale, perché ad esempio la mia amica è sulla quarantina, io ne ho quasi 30, i figli in questione ne hanno fra i 7 e i 10, ed è bello avere un tipo di conversazione con loro. Ieri sera, ad esempio, questi bambini si sono alquanto sorpresi del fatto che io e la loro mamma stessimo parlando di quando una ventina d'anni fa i numeri di telefono erano memorizzati nella nostra testa, oltre che magari sul telefono. Io mi sono in particolare sorpreso perché mi sembra una di quelle abitudini, secondo me, da non far andare via. Cioè, nel senso, capisco che oggi il telefono sia sempre a portata di mano, anche i bambini abbiano il loro cellulare. Poi, ovvio, ognuno decide in famiglia quando dare un telefono ai bambini. Però è quella cosa che anch'io quando ero piccolo, cioè, magari andavo a casa di amici, mia mamma mi dava un telefono. Se il telefono si scarica, tu devi sapere a memoria il numero dei tuoi genitori, perché all'occorrenza devi chiamare. Quindi ci siamo confrontati un bel po' su quelle che sono le cose che una ventina, trentina anche d'anni fa erano l'assoluta normalità e che invece oggi alle nuove generazioni fanno un po' strabuzzare gli occhi. Condividetele con noi, quelle che vi vengono in mente a voi, al 331 80 90 101 con la voce. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, The Weeknd, Save Your Tears.

0: the music.
1: Io sono magico, italico, romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

Black, Francesco Gabbani nell'Enjoy the Summer di R101 con me, Yaki. Sono le 13:15, stiamo parlando di quelle cose che una ventina, trentina di anni fa erano assolutamente la normalità, ma che se le fai oggi o se le dici alle nuove generazioni, queste strabuzzano un pochino gli occhi. Abbiamo iniziato questo discorso proprio parlando dei telefoni cellulari, del fatto che 20-30 anni fa era normale avere nella propria memoria, non quella del telefono, quella del nostro cervello, i numeri, diciamo, importanti, quindi i familiari almeno memorizzati. Io ancora ricordo il numero che aveva mio padre quando io avevo 6 anni, quelle cose che poi ti rimangono impresse per il resto della vita. Immagino sempre al 331 80 90 101, tanti rincarano la dose su quello che è il telefono. Io saluto Matilde che dice: io mi ricordo cosa significava perdere internet quando arrivava una telefonata. Bello, è vero, io mi ricordo mio fratello che era il computer, magari suonava il telefono di casa e lo sentivo, diciamo, imprecare da un'altra stanza perché non aveva più internet. Tra l'altro, sempre riguardo a quando arriva un messaggio, io mi ricordo lo stereo di casa, che se arrivava un messaggio sul telefono lo sapevi tipo un paio di secondi prima, perché lo stereo faceva una specie di interferenza, faceva uno strano rumore, cose che immagino adesso con gli SMS, che non ci sono praticamente più, si sia un po' persa. 331 80 90 101, amici, per condividere con noi appunto le cose che 30 anni fa erano normali, adesso invece non lo sono più, con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, Homewrecker, c'è Somber, quindi alzate il volume.

0: Homewrecker con Somber su R101 alle 13:20. Cosa era normale nel 2000 che adesso non è più normale? 331 8090 101 per condividerlo con noi, messaggi e voci, tra poco vi ascoltiamo.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a €2,79.
13: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
14: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mad About You, 13:27 amici, buona estate a tutti, buongiorno da Yaki, siete su R101. Per chi si fosse appena connesso, stiamo parlando di tutta quella serie di cose che negli anni 2000 erano la normalità e che adesso nel 2026 fanno un pochino specie, fanno un po' strabuzzare gli occhi. Sentiamo le vostre voci.
1: Allora, io mi ricordo che negli anni 2000 ho dovuto scrivere a mano una lettera per inviarla ad una radio locale in maniera che passassero una delle mie canzoni preferite. E mi ricordo anche che ovviamente non sapevi quando mai te l'avrebbero passata. Il giorno che la passarono, tasto play e rec per registrarla sulla cassettina e riascoltarla. Bacioni.
0: Bacioni con lo speaker che ti parlava in mezzo alla canzone rovinandoti la tua registrazione. Bello, invece nel 2026 c'è la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Non serve una lettera, basta la vostra voce al 331 80 90 101 e verso il 45esimo minuto magari sarà proprio la vostra canzone a essere messa in radio.
2: Ma vogliamo parlare del Pugo ai concerti? Cioè, tu andavi a un concerto dei Prodigy nel 96, rischiavi seriamente la tua incolumità, oggi tutti con lo smartphone in mano.
0: Allora, sono d'accordo, ma penso che questo dipenda un pochino dalla band, dall'artista del concerto, perché amico mio, io ti assicuro, sono stato a sentire gli Slipknot un paio di anni fa, di smartphone ce n'erano durante certe canzoni, ma anche i Pogi di cui stai parlando, cioè sono momenti in cui la tua incolumità comunque è messa in secondo piano per far spazio al divertimento, quindi ti posso assicurare che anche nel 2026 i Pogi sono molto presenti ai concerti. 331 80 90 101 per condividere con noi quello che nel 2000 era normale e che adesso non l'è più. Su R101, Chainsmokers e Coldplay.

0: e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Mecna e Coco, la più bella, siete su R101, amici, la radio che vi fa stare bene. Buongiorno da Yaki, stiamo parlando di tutto quello che nel 2000 era normale, che adesso diciamo che è quantomeno peculiare. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ma vi ricordate quando noi facevamo le foto e non sapevamo come fossero venute? Ci dovevamo aspettare di portarle dall'ottico, farle sviluppare, e solo lì potevamo capire se fossero venute bene o meno.
0: Bello, sia le macchine fotografiche, quelle proprio con il rullino, belle, professionali, che poi anche quelle usa e getta classiche da vacanza, che tu eri lì. Io saluto una mia amica che ogni volta che andiamo in vacanza insieme mi obbliga a farle tipo 20 foto su diversi paesaggi. 20 anni fa, col cavolo che ti facevo 20 foto, anche perché quante foto aveva tipo la classica macchina usa e getta? 27, una cosa del genere, 23, adesso non mi ricordo. Io però mi ricordo una vacanza che avevo fatto con i miei genitori, eravamo andati a Sharm el Sheikh e io avevo voluto a tutti i costi questa macchina usa e getta per fare le foto. Per fortuna mia mamma si era premunita, anche lei ne aveva presa una per sé, perché dalla mia macchina fotografica, quando siamo andati a far sviluppare le foto, erano tutte nere, quindi una macchina buttata via. Però al momento non lo sai, al momento pensi di star facendo anche un favore, un bel servizio, e le foto poi da rivedere quando le porterai a cena con gli amici. Invece no, per fortuna c'erano due macchine fotografiche, però quelli erano altri tempi. C'è la musica su R101, Bruno Mars.

0: My Soul, Bruno Mars, 13:40 minuti, siete su R101, tra poco, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora, siete voi a scegliere il brano che va in onda, messaggi e voci, 331 80 90 101.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief,
13: con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Alle 13:42 arriva la canzone che ti fa stare bene su R101, il nostro marchio di fabbrica, uno spazio tutto vostro, siete voi a scegliere cosa farne, siete voi a scegliere il brano che stiamo per ascoltare, quindi sentiamo.
15: La canzone che mi fa stare strabene è Hotel California degli Eagles.

Una delle canzoni più iconiche, più belle della storia della musica sono gli Eagles, Hotel California. L'anno era il 1977, è una canzone che è pura leggenda per quanto mi riguarda, e so che lo è anche per molti amici e amiche all'ascolto, fra cui l'amica che l'ha chiesta, che l'ha scelta. Questo spazio è fatto apposta perché siete voi a scegliere le canzoni che vanno in onda. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere il brano che andrà in onda tra poco meno di un'ora, quando saranno le 14:45 circa. Una canzone che ci faccia stare bene, che ci riporti un po' indietro nel tempo, surclassare Hotel California. Devo ammettere che può essere molto difficile, ma potete assolutamente provarci. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, i Simple Plan con Sean Paul, Summer Paradise.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni che ci fanno da colonna sonora qui su R101 alle 14 in punto. Siete nell'Enjoy the Summer sulla radio che vi fa stare bene, con me Yaki ad accompagnarvi per tutta la settimana dalle 13 alle 16. Per chi ci sta ascoltando dalla radio in macchina, un buon viaggio. E poi tanti amici e amiche che invece sono belli comodi magari sul divano o in un baretto sulla spiaggia, canale 67 del digitale terrestre. Tra poco ancora insieme, adesso le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mentre Mosca definisce solo spauracchi le notizie su un possibile attacco alla NATO, Putin alza i toni. Il Cremlino adombra possibili raid contro strutture militari britanniche. Così la portavoce della diplomazia russa. Londra e Parigi giocano col fuoco. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 332 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi, due turisti italiani. Uno è Marco Ratto, orefice di Rapallo. Gli esperti ipotizzano una seconda piena. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise riguardanti il gasolio. La misura del governo tenta di arginare il caro carburante. A proposito della ex Ilva, ok del Consiglio dei Ministri al decreto sulla continuità degli impianti. Trovata impiccata nel catanese una 33enne. Il fidanzato è indagato per omicidio. A scoprire il corpo i pompieri, intervenuti nella stessa casa per un principio di incendio. L'ipotesi del suicidio non convince gli investigatori. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi e 700 milioni di dollari per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli Stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Calcio nei playoff di conference, dalle 20 Apoel Tel Aviv Atalanta sul neutro ungherese di Miskolc, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como, domani le urne di Europa League con Milan e Juventus in ballo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Sono le 14 e 3 minuti, amici. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Yaki. Giovedì 27 di agosto, questa è la radio che vi fa stare bene. Siete su R101. Peppino Milano in regia, voi al 331 80 90 101 per condividere con noi, per raccontarci come state trascorrendo questo giovedì pomeriggio. Buon appetito a chi comunque sta pranzando in questo momento. Su R101 c'è la musica H24 a farci da colonna sonora. C'è Fabri Fibra, Stavo pensando a te. Alzate il volume.
17: Sai perché? Stavo pensando a te.

Tirayaki, poco fa parlavamo di quelle cose che nei primi del 2000 erano l'assoluta normalità e che adesso nel 2026 farebbero un pochino strano. Io volevo fare un saluto a Judith da Brescia che scrive: era normale fare i viaggi anche lunghi con la cartina in mano e si arrivava ovunque. Le classiche cartine che ogni, i miei genitori in particolare, ma ogni persona che ha guidato in quegli anni lì aveva fisse nel cruscotto. Io un paio di mesi fa ero in macchina con una mia amica e sua nonna e stavamo andando fuori Milano. A un certo punto la macchina mi ha dato problemi con il CarPlay, con il telefono che non mi si connetteva più, quindi il navigatore non andava più. La nonna, donna meravigliosa, mi guarda e con una semplicità assoluta mi dice: vabbè, prendi il tutto città dal cruscotto. Io la guardo, non avevo il coraggio di dirle: guardi signora, nel cruscotto c'è di tutto, purtroppo non c'è il tutto città. E quindi abbiamo aspettato che il telefono si riconnettesse. Per fortuna poi la strada più o meno era quella ed è andato tutto bene. Però volevo, ci tenevo a fare un saluto a nonna Ida, che magari ci sta ascoltando in questo momento. Lo sguardo di disapprovazione che mi ha dato, che mi ha rivolto quando le ho detto che non avevo il tutto città, è qualcosa che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere con noi questo giovedì. Dalle 13 fino alle 16 ci sono io e Yaki ad accompagnarvi con tutta la nostra musica che ci fa da colonna sonora, rende più lieto il viaggio. C'è Benson Boone, Beautiful Things.

Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso su R101. Saluto un amico che scrive: io nel 2000 avevo 9 anni, quando sentivo una canzone che mi piaceva trascrivevo il testo a mano su un foglio, lettore CD e cuffiette, pausa play, memorizzavo e trascrivevo, pausa play, memorizzavo e trascrivevo. Classica vita di un ragazzo. Nei primi del 2000 c'erano anche le riviste che tu compravi, la rivista musicale, per leggere il testo della canzone che ti piaceva, e al tempo gli artisti in generale mettevano nei CD un libretto di solito con i loro testi delle canzoni, una cosa che adesso magari non si fa più, detto che sono facilmente reperibili in quel dell'internet. C'è la musica su R101, mi raccomando, carta e penna, che adesso va trascritto il testo. È quello di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, su R101.

0: Tonight, J-Lo, David Guetta su R101, 14 e 20 minuti. Buon viaggio agli amici che sono in macchina. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app ufficiale di R101, che ricordiamo è sempre gratuita.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui

0: a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs Acme.
3: L'idiota!
2: Al cinema dal 2 settembre.
4: Radio trailer.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani. Con

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
7: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
8: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Fire, Will Young su R101, la versione del 2002 di Light My Fire di Will Young, canzone che originariamente è stata registrata dai Doors un paio d'anni prima, nel 1966, per l'album The Doors, appunto il loro album d'esordio, primo album, e poi riportata al successo. Sono tanti gli artisti che negli anni hanno voluto mettere la voce su questo brano. Nel 2002 questa versione di Will Young che abbiamo appena ascoltato qui su R101 ha riscosso un particolare successo in Europa e anche in tutto il resto del mondo. Sono le 14:28 minuti, giovedì 27 agosto, buona giornata da Yaki. Chi è un habitué delle stories di R101, quindi della classica programmazione dalle 20 durante l'anno vi accompagno qui su R101, sa che ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo e spulciare quelle che sono le festività che si celebrano. Ad esempio, oggi 27 agosto è il Just Because Day. Yaki, che cos'è il Just Because Day? Una giornata, si traduce in per il gusto di fare, più o meno, una giornata in cui ogni decisione che prendete non deve avere per forza, diciamo, queste riflessioni super filosofiche dietro. Se avete voglia di fare qualcosa, semplicemente fatelo. Oggi è la giornata giusta. Questa è una giornata molto bella, ce ne sono anche di particolari. Ad esempio, oggi in Asia, leggevo poco fa, si festeggia l'Hungry Ghost Festival, ovvero una giornata in cui le persone in varie culture asiatiche preparano più cibo del necessario per i defunti che verrebbero a mangiare da loro. Ma noi rimaniamo sul Just Because Day, quindi facciamo un pochino quello che abbiamo voglia di fare, solamente per il gusto di farlo, che è meglio. 331 80 90 101 per condividere con noi questo giovedì insieme su R101. Baby K, Giusy Ferreri, Roma Bangkok.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Black Babe, Chapel Roan su R101. Siete nella radio che vi fa stare bene, 14:35. Buon giovedì a tutti da Iacchi. Saluti doverosi da fare, perché mi sento quasi una pistola puntata alla testa. Volevo salutare la mia amica Sandrina, che in questo momento è dalla parrucchiera, stanno ascoltando R101. Saluto in particolare la parrucchiera Marzia. Io penso che Sandrina voglia questo saluto per farsi fare uno sconto sul taglio di capelli. Marzia, falle pagare il doppio. Ne approfitto anche per salutare tutti coloro che sono rientrati al lavoro in questa settimana e che scelgono R101 per passare in modo più leggero, noi speriamo sempre in modo migliore, il proprio orario lavorativo, per tutta la nostra musica, per la compagnia, per le vostre voci. Al 331 80 90 101, siete sempre liberi, anzi vi invitiamo proprio a condividere le vostre giornate con noi. Parlavamo di musica, c'è il nuovo singolo di Alfa e Gigi D'Alessio qui su R101, l'hanno presentato prima della partita al Ferraris Genova-Napoli, si chiama appunto Genova e Napoli, quindi amici, già lo sapete, alzate il volume.

0: dicevo poco fa, presentato a sorpresa prima della partita fra Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio con il loro nuovo singolo qui su R101. Tra poco invece la canzone la scegliete voi, arriva la canzone che ti fa stare bene. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra pochissimo, amici, su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio in cui siete voi che decidete quale sarà la canzone che ascolteremo. Come sempre, messaggi e voci al 331 80 90 101.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
8: Ecco perché!
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

0: poco più di un quarto d'ora alle 15 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, un brano che ovviamente anche quest'ora avete scelto voi con la voce, sentiamo.
1: Ciao Radio 101, siamo in tre fratelli e la nostra canzone preferita è Smell Like Teen Spirit dei Nirvana.

Smells Like Teen Spirit in Nirvana, la canzone che ci fa stare bene, tra l'altro brano che nasce da un equivoco fra Kurt Cobain e una sua amica, perché un'amica di Kurt Cobain, tale Kathleen Anna, scrisse con una bomboletta spray sulla casa di Kurt Cobain Kurt smells like Teen Spirit, ovvero l'odore di Kurt è quello di uno spirito adolescenziale. Kurt Cobain lesse la frase e disse: guarda che bel messaggio che diciamo inquadra bene quello che è il mio animo ribelle, questo spirito giovanile, per poi scoprire dopo la pubblicazione, anzi molto tempo dopo la pubblicazione, che Teen Spirit in realtà era un deodorante utilizzato dalla fidanzata del tempo di Kurt Cobain, e quindi non era questo grande messaggio di ribellione, ma lo è diventato poi con la canzone che lui, che i Nirvana hanno pubblicato nel 1991. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ci accompagnerà. Fatelo con la vostra voce, questa nel frattempo l'abbiamo scelta noi per voi, Jay-Z con Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Girando pure il mondo con Karol G e Manu Chao, che ci fanno da colonna sonora nell'Enjoy the Summer di R101, quando manca un minuto alle 15, giovedì 27 agosto, con voi fino alle 16, fino alle 4, come vuole la consuetudine di questa settimana. Ci sono io, Yaki, tra pochissimo ci sarà anche spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni su quello che sarà il gioco in questione. Perché non le diamo? Perché adesso su R101 arrivano le news, tra poco ancora insieme, state con noi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin alza i toni contro Londra e i paesi NATO. Maria Zakharova, portavoce della diplomazia russa, adombra possibili attacchi contro strutture militari britanniche. 5 droni di Mosca hanno violato lo spazio aereo della Moldova. Per la bomba di fango alta 6 metri abbattutasi fra Tibet e Nepal, almeno 362 morti e oltre 1300 scomparsi, di cui 517 stranieri. Causa del disastro, il collasso di un ghiacciaio. Tra i dispersi anche 3 turisti italiani, fra cui una coppia. Gli esperti ipotizzano il rischio di una seconda piena. In Germania, malaria nello scalo di Francoforte, 2 addetti uccisi dalla zanzara. L'insetto sarebbe arrivato in aeroporto nascosto dentro il vano bagagli di un volo. Il contagio nel mese di luglio, altri 4 dipendenti infettati. Negli USA Meta patteggia 16 miliardi 700 milioni di euro per danni relativi a dipendenza da social. Così l'azienda, anche TikTok e YouTube si uniscano a noi. Raggiunta l'intesa fra Zuckerberg e gli stati americani, l'accordo pone fine al processo federale in corso. Caldo estremo, arriva la quinta ondata con punte sino a 42 gradi nel mezzogiorno. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani in altre 9 città. Temperature ben oltre la norma anche al nord, soprattutto in Emilia-Romagna. Calcio nei playoff di Conference, dalle 20 Hapoel Tel Aviv Atalanta, sul neutro ungherese di Miskolc, dalle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions, attesa per Inter, Napoli, Roma e Como. Domani le urne di Europa League, in ballo Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Dopo le 15, giovedì 27 agosto, ancora insieme nell'Enjoy the Summer di R101, con me, Yaki, ad accompagnarvi. Cambio in regia, salutiamo Peppino Milano, diamo il benvenuto a Claudio Cucurandone. Stiamo per giocare a Connection, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. Il numero però da avere sempre a portata di mano è il 331 80 90 101, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo c'è la musica su R101, Katy Perry, Dark Horse.

Dark Horse, c'è Katy Perry su R101, sono le 15:06. Buongiorno a tutti da Yaki, per chi si fosse appena connesso, stiamo per giocare a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro elementi. Questi quattro elementi possono essere attori, possono essere film, canzoni, album, eccetera eccetera. Voi al 331 80 90 101 dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Oggi parliamo di attori, questi quattro vi assicuriamo che hanno qualcosa in comune, adesso ve li elenchiamo. Allora, che cosa hanno in comune? Will Ferrell, Robert Downey Jr., Ian McKellen e Christopher Lee, quattro attori di calibro mondiale che hanno spaziato anche in vari generi durante le loro carriere. Cosa hanno in comune? Al 331 80 90 101 per dirci il vostro tentativo. Li ripetiamo velocemente: Will Ferrell, Robert Downey Jr., Ian McKellen, Christopher Lee. Con la voce, tra pochissimo vi ascoltiamo, cerchiamo anche di capire, di scoprire quella che è la connection di oggi. Nel frattempo c'è la musica su R101, a farci da colonna sonora arriva Ed Sheeran, Shivers.

0: Gaia, bossa nostra su R101 mentre stiamo giocando a Connection. Gioco molto semplice, ne vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Oggi giochiamo con Will Ferrell, Robert Downey Jr., Ian McKellen e Christopher Lee. Cosa avranno mai in comune?
1: Ciao, sono Massimiliano dalla Valle d'Aosta e secondo me hanno in comune il giorno di nascita.
0: Allora, Ian McKellen e Christopher Lee sono vicini, 25 maggio e 27 maggio, Robert Downey Jr. 4 aprile, William Ferrell invece 16 luglio, quindi non è il giorno quello che hanno in comune.
2: Ciao Yaki, Ettore Abruzzo.
0: Ciao Ettore.
2: Sono indeciso fra due cose,
0: vai.
2: Mi butto. Sono dello stesso segno zodiacale.
0: Qua mi devo impegnare perché abbiamo appena detto i giorni di nascita che sono molto diversi. Fine maggio cos'è? Gemelli, penso, sono Ian McKellen e Christopher Lee. Robert Downey Jr. 16... No, Robert Downey Jr. 4 aprile, Ariete. Will Ferrell 16 luglio, invece Leone, Cancro. Non lo so, qualcuno che è patito adesso di oroscopo mi farà la ramanzina. Però comunque non è l'oroscopo, non è il segno zodiacale quello che hanno in comune.
3: Hanno interpretato Superman.
0: Non hanno, nessuno dei quattro ha interpretato Superman. Christopher Lee è il nome secondo me che ha tratto in inganno, perché magari la nostra amica ha sentito Christopher Reeve, lui invece grande interprete di Superman. Non è neanche questa la connection.
4: Ciao ragazzi, secondo me hanno in comune comune di Milano.
0: Bravo, comune di Milano è quello che hanno in comune. Chissà, magari ci sono passati tutti e quattro, ma non è la connection che stiamo cercando. Amici, ancora non ci siamo, quindi al 331 80 90 101 con la voce, che cosa hanno in comune? Li ripetiamo: Will Ferrell, Rob

Impala e Jenny su R101, stiamo giocando a Connection. Cosa hanno in comune Will Ferrell, Robert Downey Jr., Ian McKellen e Christopher Lee? 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: Grazie a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa.

0: Casa tua, ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovraccosce di pollo a 3,29 al chilo.
5: La spesa intelligente!
0: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Tempo in prevalenza stabile, ma con la presenza di nuvolosità sparsa al mattino su Alpi, Piemonte, Lombardia e Sardegna. Sereno altrove. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con nuvole insistenti all'estremo nord-ovest in Sardegna e in aumento tra Basso Lazio e Campania. Altrove in prevalenza soleggiato o velato, con qualche nuvola in più sulle Alpi verso sera. Nuvole in arrivo in Liguria e coste toscane. Temperature massime in rialzo con punte intorno o poco oltre 40 gradi nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Seven Days con Craig David nell'Enjoy the Summer di R101. Sono le 15.26, amici, buongiorno a tutti da Yaki. Stiamo giocando, per chi si fosse appena connesso, a Connection. Connection è un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Oggi i quattro nomi sono quelli di quattro grandi attori, ovvero Christopher Lee, Robert Downey Jr., Will Ferrell e Ian McKellen. Cosa avranno mai in comune?
1: Per caso hanno in comune il doppiaggio con la voce di Pino Insegno?
0: Bellissimo tentativo, perché Pino Insegno ha doppiato sia Will Ferrell che Robert Downey Jr., ma mai Christopher Lee e Ian McKellen.
2: Ciao, hanno interpretato tutti e quattro film horror.
0: Anche qua mi viene in mente il Dracula di Christopher Lee, però Will Ferrell, diciamo che invece, ad esempio, è molto noto per i suoi ruoli comici, non me lo vedo in un horror.
3: Ciao, sono Marco, sono andati tutti e quattro alla stessa scuola.
0: Eh beh, e qua non so cosa dirti, perché magari anche sì, però purtroppo non abbiamo conoscenze su elementari, medie del sistema scolastico americano, quindi non è la connection che stiamo cercando.
4: Ciao R101, ciao. Hanno interpretato insieme la trilogia del Signore degli Anelli?
0: Allora, ovviamente Ian McKellen e Christopher Lee ce li ricordiamo assolutamente come Gandalf e Saruman, Robert Downey Jr. e Will Ferrell invece in quella trilogia mi mancano.
2: Tutti gli attori sono accomunati dal fatto che hanno interpretato personaggi fantastici.
0: Vero, sì, abbiamo citato poco fa Saruman, Gandalf, Robert Downey Jr., famosissimo anche, soprattutto direi, per Iron Man, Will Ferrell, Elf, però di solito col Connection andiamo un pochino più nello specifico, anche come interpretazione, quindi quello di aver interpretato animali fantastici e ancora... animali fantastici, personaggi fantastici, è un pochino troppo generico. Tra pochissimo altri tentativi, al 331 80 90 101, adesso Elisa. Non ci siamo.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della Costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Lipa, Training Season, siete su R101. Si vocifera anche che al prossimo Festival di Sanremo Dua Lipa potrebbe essere non solo super ospite ma anche co-conduttrice. Stefano De Martino sembra ci stia provando. Scopriremo un po' nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come andrà a finire questa storia. Qui su R101 stiamo giocando a Connection, amici. Che cosa hanno in comune Christopher Lee, Robert Downey Jr., Will Ferrell e Ian McKellen? Sentiamo le vostre voci.
1: Potrebbe essere che suonano lo stesso strumento musicale?
0: Beh, alcuni di loro hanno una carriera musicale, perché Christopher Lee, ad esempio, in età molto adulta, più di 80 anni, ha pubblicato due album nel 2010 e nel 2013. Robert Downey Jr. ha pubblicato un album musicale nel 2004, ma Will Ferrell e Ian McKellen non hanno interesse in quell'ambito lì, quindi non suonano nemmeno lo stesso strumento.
2: Per me questi attori hanno interpretato tutti ruoli dell'universo DC Marvel.
0: Allora, Ian McKellen è Magneto, Robert Downey Jr. e Iron Man, Will Ferrell e Christopher Lee però non mi sembra che abbiano mai partecipato a un film DC Marvel.
3: Ciao, per me hanno tutti e quattro origini italiane.
0: Non hanno tutti e quattro origini italiane, ad esempio Christopher Lee inglese puro sangue.
2: Io provo con la risposta ovvia.
0: Prova,
2: hanno
0: vai.
2: In comune che sono quattro uomini.
0: Grazie, Graziella, grazie anche a quell'altro. Sono assolutamente tutti e quattro uomini, ma non è questa la connection che stiamo cercando, perché qual è la connection giusta?
2: Secondo me hanno interpretato tutti e tre Sherlock Holmes.
4: Tutti e quattro gli attori hanno interpretato il ruolo di Sherlock Holmes in un film.
5: Hanno in comune che tutti hanno interpretato il detective Sherlock Holmes.
0: In tanti avete trovato la soluzione, perché Will Ferrell ha interpretato Sherlock Holmes in una versione comica nel 2018, Robert Downey Jr. con due film nel 2009 e nel 2011, uno degli Sherlock Holmes più famosi, Ian McKellen in una versione anziana di Sherlock Holmes nel 2015, Christopher Lee invece lo ha interpretato in Sherlock Holmes and the Deadly Necklace del 1962. Bravi tutti quelli che hanno trovato appunto la connection giusta, grazie comunque anche a chi non l'ha trovata per aver partecipato al connection di oggi. C'è la musica su R101, Cat's Eye Animal.

0: So Easy to Fall in Love, c'è Olivia Dean su R101, 15:43. Questo significa che tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora per scegliere un brano che volete ascoltare, la voce al 331 80 90 101.
1: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Un quarto d'ora alle 4, giovedì pomeriggio su R101, la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, l'avete scelta voi, quindi sentiamo.
1: Ciao Radio 101, siamo Lara e Cesare di Brescia. Ciao. La canzone che ci fa stare bene è The Final Countdown degli Europe. Grazie.

di tastiera penso più celebri della storia della musica, The Final Countdown, gli Europe ci riportano al 1986, uno dei riff di tastiera più iconici. Pensate che il chitarrista degli Europe, John Norum, non volle nemmeno usare all'inizio questo riff, questo sintetizzatore così ben presente nella canzone. Disse: la prima volta che ho ascoltato questa canzone ho detto non possiamo portare nel nostro, diciamo, rock più classico questo sintetizzatore, e successivamente disse: meno male che gli altri membri della band non mi hanno ascoltato, perché appunto avrebbero privato il mondo di questo classico della musica. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la vostra. Già da adesso messaggi e voci qui su R101. Adesso sale un po' il romanticismo. All of Me, John Legend.

0: Dai, sono Shakira e Burna Boy che chiudono questo giovedì insieme qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Claudio Cucurandone in regia. Io rinnovo l'appuntamento questa settimana, come sempre, dalle 13 domani, sempre qui su R101. Io vi auguro un buon proseguimento, non vi muovete, state qui su R101 per le prossime ore ad accompagnarvi. Arrivano i Finlay, i Trafficanti, noi ci ritroviamo domani alle 13. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di 362 morti e oltre 1400 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango che ha travolto le valli tra Tibet e Nepal. Tra le persone che mancano all'appello anche tre italiani, lo conferma la Farnesina. A causare l'alluvione, il crollo di un ghiacciaio. Morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, aveva 84 anni, generale delle truppe serbo-bosniache nel 1995 ordinò il tremendo massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani. Condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità, era in carcere a L'Aia, nei Paesi Bassi. Il Cremlino nega di voler attaccare i membri della NATO, notizie del contrario sono distorsioni della realtà. Putin però minaccia raid su basi britanniche in risposta a rinnovato sostegno a Kiev e il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con la Russia a settembre. Sono almeno 69 i morti per l'ondata di incendi boschivi che sta infiammando l'Algeria. Il bilancio però è destinato ad aggravarsi non tenendo conto delle vittime delle aree più isolate. Decine i feriti ricoverati in ospedale. A peggiorare la situazione le robuste raffiche di scirocco. Ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. La misura dovrebbe arginare il caro carburanti nel pieno controesodo estivo. Da Palazzo Chigi via libera anche al decreto per la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Calcio stasera alle 20, il match di ritorno dei playoff di Conference League tra Apoel Tel Aviv e Atalanta si gioca su campo neutro in Ungheria e alle 18 a Monte Carlo i sorteggi della Champions League, attesa per sapere chi sfideranno Inter, Napoli, Roma e Como. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Enjoy the summer! Buon pomeriggio amici e amiche di R101 dai Finlay, ciao da Dani!
17: Ciao da Kai!
18: E ciao da Pedro!
16: Tre ore in nostra compagnia.
17: Con i trafficanti... aspetta, devo ancora entrare nel mood.
16: Poi tornano i trafficanti.
17: Ce la farò, entro la fine della settimana ce la faccio,
16: dai, siamo sempre noi, questo è poco ma sicuro.
17: Siamo i sosia.
16: Dai sosia, siamo sempre noi. Questo.
17: Ci hanno clonato!
16: Siamo in diretta dalle 16 alle 19 insieme a voi, buona estate e con la nostra musica naturalmente.

0: bravo, buon pomeriggio dai Finlay, in diretta dalle 16 alle 19 in questa meravigliosa estate tutta su R101.
1: Ci facciamo compagnia insieme, che poi compagnia, siamo più un fastidio.
0: No, nel pali-
1: siamo il granello di sabbia tra le dita, no?
0: Sì.
1: Per fare una metafora, ecco, per chi in questo momento ci sta ascoltando.
0: A me piacciono i granelli di sabbia tra le dita.
1: E allora, non lo so, faccio... Siamo come un termosifone acceso ad agosto.
0: Quello è fastidioso, sì.
1: Siamo fastidiosi.
0: Fa pure spendere
2: troppo.
0: Quello
2: non si fa, è pure illegale.
1: Comunque, illegale, non lo
2: sapevo. Riesco ad abituarmi alla differenza di incarnato tra noi e Dani. L'ho già detto nei giorni scorsi.
0: Ragazzi,
2: già di solito è bianco, più bianco di noi. E più non ha fatto un giorno di sole.
0: Allora, lo sapete che le vacanze le faccio un po' più avanti, quando arriva l'autunno.
1: Furbetto.
0: Ma se anche avessi fatto un mese di mare, mi conoscete bene, sarei comunque bianco latte. Sarebbe cambiato
2: anche
0: pochissimo.
2: Anche se devo dire la verità, la tua tendenza negli ultimi anni è più propensa al
0: sole. Tu dici?
1: Ma
2: sarà,
1: poi,
2: cioè...
1: scusami, questo colore, come lo possiamo definire di Dani?
2: Latte, latticini,
0: Twilight,
2: Twilight.
1: È nobile, Pattinson. È nobile, no, è aristocratico, certo. Noi siamo un po' più terra-terra,
2: vero? Certo, più working class, bravo. Più campi,
0: io
2: no?
0: Giro con l'ombrellino come le signore dell'alta borghesia dell'Ottocento sostanzialmente, perché il sole mi fa male.
1: E voi che vi state abbronzando, che siate più del partito di Dani, mi raccomando, segnatevi questo numero perché è il numero che vi serve per interagire con noi, 331 80 90 101 nel corso di tutta questa puntata.

Enjoy the music. 101.

0: La musica di R101 che ci accompagna lungo tutta questa bellissima estate, ovunque siate, magari siete al mare, in montagna, magari state tornando verso casa, magari le vostre ferie devono ancora iniziare. Beh, state con noi Finlay, siamo insieme a voi fino alle 19.
1: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
2: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
1: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
2: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo, è l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: L'inflazione.

0: Di nuovo buon pomeriggio e buona estate a tutti gli amici e amiche di R101 dai Finlay, in diretta fino alle 19, tra chi è in vacanza, chi sta rientrando, chi le ferie deve ancora farle e chi magari sta lavorando anche.
1: Chi sta lavorando? Noi siete i benvenuti tutti, a prescindere. Sì, noi siamo un programma open mind, assolutamente non discriminatorio, e visto che voi siete i protagonisti, sì, con i vostri messaggi, con le vostre storie, io sfrutterei un attimo il talento del nostro Pedro.
2: Quale tra i tanti?
1: Ma guarda Pedro, tu hai fatto un corso per ogni cosa, no? Per ogni disciplina.
2: Corsi,
1: no?
2: E ricorsi.
0: Tu, ecco, che tu parli tutti i dialetti italiani.
2: Beh, insomma,
1: ci potresti leggere le storie dei nostri trafficanti con l'accento, diciamo, del luogo, cioè, indigeno.
0: Allora, se scrive Mr. X da Bari, tu lo leggi in barese.
2: Sì, ho capito cosa intendete. Okay. Ciao ragazzi, siamo Leo e Mara e stiamo tornando in direzione Rovigo.
1: Ok.
2: Da Tropea. Vacanze bellissime, ancora meglio con voi.
1: Ok. Non è asfissia.
2: Vabbè, non lo so fare, più o meno prendo il cliché e lo
1: trasformo.
0: Va bene.
1: Penso se non aveva studiato.
2: Sono Orazio da Bari. Sto tornando. No, aspetta. Bari è difficile. Sei più bravo tu, Dani. Devo togliere le vocali.
0: Ma
2: no?
0: Sono di Foggia, non è proprio. Esatto.
2: Orazio da Bari. Io sto tornando dal mare. No, questo sembra più calabrese.
1: Impegnati un po' di più.
2: Fammelo tu il barese, dai, per
0: Fammi
2: favore.
0: Fammi leggere il messaggio. Vai. Che non ce l'ho sotto questo. Mano.
1: Vanno tolte le vocali. È molto semplice.
0: No, no. Sono Orazio da Bari. Sto tornando dal mare a casa. Ultimi bagni prima di ripartire nei prossimi giorni. E già mi manca a casa.
1: Senti qua. Non ho sentito una vocale io, incredibile.
0: 331 80 90 101 i vostri messaggi.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: disco. I Finlay in diretta fino alle 19 insieme a voi, amici di R101.
1: E visto che la nostra rubrica ha già avuto successo incredibile, picco di share durante i dialetti di Pedro, che veramente hanno lasciato tutti a bocca aperta, persino noi, ci puoi leggere il messaggio di qualche altro trafficante?
2: Questo è carino.
1: Amico di R101.
2: Finlay, ciao, siamo Jennifer e Ingrid, vi ascoltiamo da Siracusa.
0: Cioè,
2: partiamo nel weekend per tornare a Torino.
1: Ecco.
2: E da lunedì si ritorna a lavoro.
0: Anche il piemontese.
2: Torino, e da lunedì si torna a lavoro.
1: Come mi entra e come mi esce dal personaggio. Mamma mia, un
2: applauso. Non è facile farlo così male, soprattutto.
1: Bravo.
0: Comunque, chapeau al fatto che tornate da Siracusa a Torino e tornate di giovedì, così poi ti fai venerdì, sabato e domenica.
2: Ragazzi, Siracusa a Torino è un viaggio nel tempo.
0: Però avere 2-3 giorni prima di rientrare a lavoro, quando dovevi 2-3 giorni liberi pre-rientro a lavoro.
1: Sul viaggio dei nostri amici, Nolan ci farebbe un film.

0: Siete su R101 insieme ai Finlay e se non vi bastiamo, cosa un po' improbabile.
1: Avanziamo pure noi,
0: ci trovate anche sui social, su Facebook, su Instagram, su TikTok, su X. Mettete i vostri cuoricini e i vostri mi piace.
2: Made in Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Sapete cos'è la canzone che vi fa stare bene? Qui su R101 siete voi gli assoluti protagonisti.
4: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, scegliete una canzone che vi riporti nel passato e noi ve la regaliamo al 331 80 90 101.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
10: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport?
10: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Segui R101 anche sui social, Instagram,
11: Facebook,
3: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
16: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
17: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Amici di R101, ormai l'avete capito, anche d'estate, anche durante le vacanze estive, non perdiamo le belle abitudini. Scegliete una canzone che vi fa stare bene e diteci qual è al 331 80 90 101, così noi ve la mettiamo.
18: Ciao ragazzi, sono Ivan da Milano e per oggi la canzone che mi fa stare bene sono i Broxy Beat, Small Town Boy. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.
4: Buona giornata a te.

0: Ruski Beat, Small Town Boy, la canzone che vi fa stare bene, scelta questa volta da Ivan da Milano, se non erro, al 331 80 90 101.
1: Bene bene amici, bentornati qui alla radio del rock.
2: Ma è rimasto al mare, sto energumeno.
1: Una canzone bellissima che poggia incredibilmente le sue radici nel rock and roll.
2: Ma non pensavo nel terreno
1: Tennessee.
2: Ma che Tennessee? Ma
1: dell'Ohio.
2: Ma no, non è che sono in otto stati diversi, non sono nemmeno confinanti. Ohio è l'esclamazione che dico ogni volta che sento la sua voce.
1: Una canzone che ha ispirato i più grandi del rock and roll. Ozzy Osbourne si è ispirato ai Broski Beat, anche i Måneskin,
0: perché sono italiani. Poi cosa c'entra Broski Beat, Small Town Boy con il rock and roll di Ozzy?
1: Non c'entra niente.
0: No, direi che non è.
2: Ma
0: che
2: come ha cambiato
0: molto
2: voce? Non è più sicuro di se stesso.
1: Devo aver fatto confusione allora.
0: Sì, pensavo che avesse studiato durante le vacanze estive.
1: Ma questi invece... sono. Io non studio, io li vivo. Io li vivo, il rock and roll lo vivo, perché il rock and roll va vissuto qui sulla radio del rock and roll.
2: No, rock and roll. Enjoy the music.
1: Male, allora.
0: Ridica il numero per scegliere la canzone che fa stare bene i nostri amici e amiche all'ascolto.
1: 331 80 90 101. Bene, bene.
0: Quello almeno l'ha preso, dai.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

0: RTR 101 in diretta insieme ai Finlay. State in nostra compagnia fino alle 19, amici.
1: Anche perché qui posso dire stiamo un po' più freschi. Cioè, se state con noi, secondo me state meglio. Anzi, state bene, bene.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Umberto Cascone, morto a 84 anni, Ratko Mladic, ex generale delle forze serbo-bosniache, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Fu lui nel 1995 a ordinare il massacro di oltre 8.000 ragazzi e uomini musulmani a Srebrenica e deceduto all'Aia, dove stava scontando la pena. La Farnesina conferma almeno 3 italiani irreperibili dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio del disastro di 362 morti confermati e oltre 1.400 dispersi, spazzati via interi villaggi, allarme degli esperti, possibili ulteriori alluvioni o frane. Mosca non intende attaccare i paesi NATO, dice il Cremlino, ma Putin minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev impiegherà i missili di Londra per colpire in Russia. Intanto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Budanov rivela possibili colloqui con i russi a settembre. Entro fine anno l'accordo per l'Unione Europea del risparmio e degli investimenti con tutti i 27 o con chi sarà pronto, così la presidente della Commissione von der Leyen. Con il nuovo assetto oltre 10.000 miliardi di risparmi depositati in banca potrebbero essere a disposizione delle aziende. A Casale Monferrato una 38enne è stata arrestata per il tentato omicidio dello zio di 74 anni. Gli avrebbe somministrato massicce dosi di ansiolitici fino a causarne il ricovero. Anche in ospedale avrebbe manomesso le flebo con l'obiettivo di mettere le mani sull'eredità. L'anziano è fuori pericolo. Calcio tra un'ora a Monte Carlo, i sorteggi della Champions. Per l'Italia ci sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani quelli di Europa League che interessano Milan e Juventus. Oggi alle 20 il match di ritorno dei playoff di Conference tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Si gioca su campo neutro ungherese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
0: Di agosto, siete insieme a noi Finlay fino alle ore 19.
1: Ma quando finisce questo agosto? Una domanda che attanaglia l'Italia, il paese intero.
0: Speriamo mai che duri per sempre.
18: Ma la percezione è tutto, scusami.
1: Però se la passate con noi quest'estate, sicuramente è un'estate bellissima.
0: Che siete a mare, in montagna, in città, a casa, state insieme a noi. Qui su R101 c'è la musica migliore di sempre.

0: Siete su R101 insieme ai Finlay. Sono rimasto un attimo sconcertato.
1: Bravo.
0: Il nostro Pedro poco fa
1: ha detto una frase molto importante che penso che abbia colpito tutti.
2: Ma è uscita
1: tutti.
2: Casualmente. Ma ci stavo ponendo l'attenzione, sì. È molto più sensata rispetto alle mie parole vacue.
1: Ma dettila, perché magari sai, qualcuno si è appena collegato e si è perso questo momento incredibile.
2: Parlavamo di agosto e di quanto la percezione sia così importante. Per esempio, perché questo agosto non finisce mai.
1: Bravo.
2: Per me è appena iniziato. Dicevo, la percezione è tutto. Noi ci fermiamo ai dati empirici, 30 giorni, 8 ore. E invece è il percepito che fa la differenza.
1: Ma
2: come
1: italiano.
2: Questo programma potrà sembrare 3 ore, ma sono dense di significato.
1: E a qualcuno sfugge d'amore. Via, capito? Sembra che dura 3 minuti. Insomma, una riflessione che sembrava sembrava una cosa buttata lì. In realtà raccoglie proprio il senso della vita. Io ti lascio.
0: Non ho capito lo stesso io.
1: E sto provando a tradurre.
2: Dagli un colpo di sole che ho preso molto forte. Stavo cercando di dargli un senso.
1: Tu quanto riesci a restare sdraiato sotto al sole?
0: Poco, molto poco.
1: Tipo, dammi un tempo.
0: Dai, ti do un'oretta massimo.
2: Un'insolazione precoce.
1: Un'oretta, Dani, ti raccolgono. Ti viene il netturbino.
0: No, un'oretta ce la posso fare, dai.
1: Ce la puoi fare. Per qualcuno, magari un'oretta è niente, capito?
0: Ok.
1: E quindi è proprio la percezione, che è tutto. Cioè,
2: è
1: proprio. Non l'hai capita.
0: Me la spieghi fuori onda, dai. Enjoy the music. 101. Che non importa se.

0: La musica di R101 ad accompagnare la vostra estate, amici e amiche.
1: Ed è proprio lei, la musica, che riesce a cambiare la percezione.
0: Ancora
1: delle
0: questa
1: cose.
0: Percezione.
2: Ragazzi, la canzone bella sembra durare 2 secondi, non 3 minuti.
1: Bravo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero. Con la me

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79€.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amici e amiche di R101, siamo in diretta fino alle 19, siete insieme ai Finlay, Pedro, Kai e Dani.
1: Dani, perdonami, volevo informarti di una cosa perché mi sembra corretto. Dica. Abbiamo un budget noi per ogni puntata e oggi me lo sono scialacquato tutto perché volevo e ci tenevo veramente tanto ad avere un esperto dei nuovi trend. Così capito, informiamo anche un po' i nostri amici di R101 all'ascolto. Signore e signori, do il benvenuto a un grande esperto, vero, titolato, Giacomo Giannini.
0: Come grande esperto,
1: te lo assicuro.
2: Grazie al lavoro dei miei personalissimi esperti abbiamo iniziato a guardare a quali saranno i trend nell'abbigliamento degli italiani nei prossimi mesi.
1: Ma chi se ne frega? Perché Dani, così sai come vestirti, capito?
2: Possiamo dirvelo con una, con una certezza, con un'accuratezza di circa il 98%, così è stata stimata.
1: Non allora, sbaglierete niente.
2: Intorno alla metà di settembre arriverà quello che gli esperti definiscono il giacchino leggero.
1: Sì.
2: Che è quella cosa a metà tra non avere il giacchino e il giacchino pesante,
1: ma meglio averlo che non averlo.
3: Ti piace questa nomenclatura tecnica?
2: Dai. Una tendenza che arriva dagli Stati Uniti e che per chi non lo conoscesse ha questa caratteristica: che se lo tieni su hai caldo,
1: vero?
2: Se lo tieni
1: confermo,
2: hai freddo.
3: Ma tu hai pagato lui un esperto per
1: questo?
3: Questa
1: c'era,
3: cosa.
1: Cioè,
4: se lo porti con te, un maglioncino sulle spalle, già quello, passato?
1: Quello sì, fine agosto.
2: Non l'abbiamo studiato perché è un po' residuale. Come tendenzialmente diciamo. Comunque tu fatti tuoi.
1: Non mi interrompere l'esperto.
0: La
1: dai.
0: Prossima tendenza ce la dice nel prossimo blocco.
2: E come no?
0: Grazie, resti con noi perché abbiamo pagato profumatamente.
2: Ci tiene sulle spine.
0: Certo.
5: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
3: con la nostra app
2: R101, la radio che ti fa stare bene.
4: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: amici e amiche di R101, siete insieme ai Finlay, insieme a questo fantomatico esperto.
1: Però devi moderare i termini, perché sennò me lo indisponi. Vabbè. Allora, noi vi stiamo mettendo al corrente di ciò che saranno le nuove tendenze da qui a poco.
0: Cioè, che a settembre, a fine settembre, serve il giacchino, è una tendenza.
2: Eccolo facile.
0: Scusate.
2: Bravo. Allora, alzi la mano chi di voi, guardando nell'armadio, magari in questi giorni, una sciarpa, l'ha vista e l'ha lasciata lì, bravo, dicendo: sì, sì, tanto non tornerà mai di moda.
1: Tutti.
2: Non vedo nessuno con le sciarpe, effettivamente, no, in questo periodo.
0: Ma va, che strano.
2: Ma le mode cosa fanno? Anticipano, non inseguono. Quindi, quello che voglio dirvi è: portatele in lavanderia dove volete, perché, signore e signori, quello che dicono proprio le tendenze di mercato che arrivano, tra l'altro, dagli States, ci fanno capire,
1: Dani,
2: che arriverà
1: forte,
2: un ritorno prepotente di questo indumento intorno al mese di novembre,
0: ma
2: fino,
0: no,
2: a gennaio almeno.
1: E quindi, States, se, cioè, non ce le hai, comincia a comprare.
2: Poi mi darai ragione.
0: Domanda poi dagli States a caso, cioè in Texas non sanno neanche come è fatta una sciarpa, sono 30 gradi tutto l'anno.
2: Ripeto quanto detto al tuo collega prima, ti devi fare i fatti tuoi.
0: Va bene, torna tra poco, altra tendenza?
2: Vediamo.
0: Vediamo. Enjoy the music.

0: Siete con i Finlay in diretta qui su R101 ad accompagnare la vostra estate e le buone abitudini non si perdono mai, quindi tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
1: Potete sceglierla proprio voi al 331 80 90 101.
0: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
1: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
0: E c'è un invito speciale! Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fate spazio a ciò che amate, tutti dettagli su ikea.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Una buona estate dai Finlay a tutti voi amici e amiche di R101 e ricordatevi che potete ascoltarci dappertutto.
1: Ma certo, in auto, dal PC sul sito R101.it, dagli smartphone, dall'app di R101, siamo ovunque.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
17: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Allora amici e amiche di R101, scegliete pure una canzone che vi faccia stare bene, che noi vi accontentiamo.
18: Ciao ragazzi, sono Rossella, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Jump di Valanel. Ciao!

0: Banalen Champ su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici, ecco, l'hai tornato. Fatto molto bene.
2: Ancora,
1: sei
2: tornato.
1: Uscito dal brano. Volevo... con l'impostazione rock and roll che vogliamo, che sentiamo sulla radio del rock and roll.
3: No, no, no, questa è R101, enjoy the music.
1: Che grande scelta, che grande questo cantante, sì. Ivan, come? Grandissimo.
0: Chi è Ivan?
1: Veramente. Ivan Halen,
3: no!
1: Bellissimo.
3: No!
1: Una
3: si
1: canzone rock and roll
0: non
1: che
0: è
1: prende...
0: Ivan Halen, è Van Halen.
1: Ah, Van.
0: Sì.
1: Van Halen, si sì. dice così.
0: Sì.
1: Quindi è quello della
0: perché...
1: stirpe olandese, no?
0: Beh, bravo, l'ha detto una giusta! Perché...
1: che giocava all'Ajax, terzino incredibile,
0: no, no,
1: fluidificante, che mi faceva
0: no,
1: veramente... mi fluidificava di brutto.
0: Che
1: anche.
0: Fluidifica, cioè i due fratelli erano olandesi, poi negli Stati
1: avevo
0: Uniti
1: un fratello,
0: hanno
1: vedi.
0: Creato la...
1: quante cose che si imparano sulla radio del rock and roll.
0: No, non è la radio del rock and roll, siamo su R101 e... questa...
3: lo cacciamo fuori, per favore, con la forza, che è molto rock and roll.
0: Una roba incredibile. Se volete scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene, fatelo pure al
1: 331 80 90 101 rock and roll.

0: Siete insieme ai Finlay, in diretta sulla radio che vi fa stare bene, R101 naturalmente. Un'altra ora insieme a noi inizia tra pochissimo. Ora ci fermiamo per dare la linea alle news di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buonasera da Umberto Cascone. È di 362 morti confermati e oltre 1400 dispersi il bilancio dell'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal, spazzando via interi villaggi irreperibili. Anche 3 italiani. La Farnesina attiva una task force, una guida himalayana. Improbabile che i dispersi vengano trovati vivi. Il Cremlino minaccia ritorsioni su basi britanniche se Kiev dovesse impiegare i missili inglesi per colpire in profondità in Russia. Londra si prepara ad aggiornare i propri piani di difesa. Intanto all'Aia, morto a 84 anni, Ratko Mladic nel 1995 ordinò il massacro di Srebrenica in Bosnia. A luglio alcuni membri del consiglio direttivo della BCE si erano detti favorevoli a un rialzo dei tassi di interesse, poi non concretizzatosi. Lo si apprende dalle minute della riunione diffuse oggi. Alcuni governatori centrali avrebbero sottolineato la scarsa utilità di un rinvio degli aumenti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel è la misura decisa ieri dal governo per coprire il controesodo estivo. Poi il mese prossimo in arrivo disposizioni più mirate, tra le ipotesi buoni benzina per i redditi bassi e misure dedicate ad autotrasportatori e tassisti. Il nord dell'Algeria nella morsa degli incendi, oltre 193 roghi in 48 ore, soccorsi in difficoltà per il vento forte e le alte temperature, già 69 i morti e centinaia i feriti, ma mancano ancora all'appello le vittime delle località più isolate, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Infantino e la sua cerchia volevano trarre profitto personale dalla FIFA. Questa la dura accusa della UEFA, che prepara una denuncia penale in Svizzera ai danni del presidente della Federazione Mondiale Calcio, chiesti alla Corte Distrettuale di Manhattan alcuni documenti ritenuti probatori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un veicolo in avaria tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Napoli. Al traforo del Monte Bianco si segnalano incolonnamenti in corrispondenza del piazzale Italiano per chi è diretto in Francia. L'attesa prevista è di circa un'ora. Per traffico intenso, code sulla A51 tangenziale est di Milano allo svincolo di Brugherio Nord in direzione Lecco. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano rallentamenti allo svincolo di Ponte Cagnano viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Siete insieme a Pedro, Ka e Dani, i Finlay, in diretta fino alle 19, insieme a tutti voi, amici di
17: R101. Vi accompagniamo ovunque voi stiate andando, se siete di ritorno dalla spiaggia, se state andando al supermarket a fare la spesina con la prima di cena, no? Perché noi ci siamo e vi facciamo compagnia.
0: Se state programmando delle vacanze che non sono ancora iniziate o se siete già tornati al lavoro, insomma, state con noi e con la musica di R101 fino alle 19, insieme ai Finlay.

0: Siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 19. Qualcuno sta chiedendo: ma poi quando torna il programma ai trafficanti di R101?
1: Non so, vediamo, stiamo contrattando, la dirigenza è fiduciosa, noi vorremmo rimanere, però
0: i trafficanti di R101 tornano lunedì prossimo, 31 di agosto, dalle 17 alle 20 per 3 ore.
1: Quindi tornano anche, che ne so, tutte quelle cosine tipo la TG Song.
0: Ho paura che quella torni già un po' prima.
1: Pedro,
0: cioè, per riabituarsi un po' alle TG Song, cioè ad allenarsi, no? Un pochino.
2: Ma così improvvisata.
1: Cioè, dai, qualcosa.
2: Qualcosa la possiamo mettere in piedi. Abbiamo parlato che la percezione è tutto. E ormai, ragazzi, ormai siamo il 27 di agosto, siamo vicini a settembre.
0: Mannaggia. E quindi vuoi...
2: E quindi celebriamo questo mese infausto e al tempo stesso pieno di gioia.

0: Cosa succede? Cos'è? Si è trasformato?
1: Il settembre.
0: Bene, bene.
2: Siamo sicuri che vogliamo tornare a fare TG Son 24 di nuovo da settimana, però possiamo cassarle.
0: Chiediamo ai nostri amici.
2: Sì, arriva a settembre tra qualche giorno. Grazie per... Oh, basta?
0: Se questo è l'antipasto, non voglio sapere. Secondo me siamo già alla frutta. Enjoy the music.

0: 101, vabbè, io non so se ricominciare proprio con il TG Song settimana prossima.
1: Fatta al volo, improvvisare, che posso
2: espressa,
1: fare?
2: Espressa, un caffè.
0: Ma ve lo ricordiamo, da lunedì prossimo i trafficanti di R101 dalle 17 alle 20.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Musica, risate, tanto buon umore. Pedro Cadani, Finlay in diretta su R101. Ma che volete di più, amici?
7: Fate il pieno di buon umore. Restate qui su R101, la radio che vi fa stare bene.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un

0: gusto unico, ha una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ancora buon pomeriggio a tutti voi di R101. Magari siete in giro per le strade italiane, in mezzo al traffico, state tornando dalle vacanze, insomma sono giorni o anche un po' di rientri.
1: Però Dani, togli questi magari, noi diamo la voce, diamo il microfono ai nostri amici,
0: sì,
1: all'ascolto, così ci raccontano bene dove sono e vengono amplificati,
0: certo,
1: dalla voce del nostro Pedro, che è laureato in dialettologia.
0: Perché no?
1: No,
0: perché no? 331 80 90 101, fatevi sentire, dai!
2: Ci scrive Sara: ciao ragazzi, dopo una settimana tra le Dolomiti si torna verso Bologna, montagne spettacolari, aria fresca,
1: tortellini.
2: Sarà
1: vai.
2: Dura riabituarsi al caldo della città.
0: Sei stata bella al fresco. Buon rientro, buon rientro.
2: Abbiamo anche Luca. Sai che non so dov'è Castiglione della Pescaia, è in Toscana,
0: Toscana,
2: giusto?
0: Toscana.
2: Eccomi in coda sulla 1, si rientra da Castiglione della Pescaia verso
1: tutti.
2: Verona. R101 a tutto volume per non pensare che lunedì si ricomincia.
1: Hai sentito anche come è cambiato diciamo la sua predisposizione alla vita, no?
0: Sì,
1: a Castiglione era bello, felice, rilassato. Appena è entrato
0: c'è
1: nel Veneto a
0: lavorare, che lunedì si ricomincia.
1: Gli girano.
2: Ce ne sono altri? Ce ne abbiamo altri?
0: Vai,
2: Davide.
1: Ciao, non ne possiamo più fare a meno.
2: Sta risalendo l'Italia da Soveneto verso Roma.
0: Okay.
2: Ancora qualche ora di viaggio, ma con la vostra radio il tempo passa molto più veloce.
0: Oh, grazie Davide.
2: Un saluto Davide.
1: La sta risalendo come se fosse un salmone che risale la corrente.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi,
4: ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore,
5: da Valmontone a Bergamo.
6: Radio 101, sono Piscegli e qua davanti al mare, e voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: estate di R101 insieme a tutti voi amici e amiche, insieme a noi Finlay in diretta fino alle 19.
1: E qui diciamo che sprigioniamo tutti i nostri poteri rigeneranti, quelli di un caffè preso così al volo, sai, tra amici sulla spiaggia.
2: Voi siete però quelli a quest'ora, però un po' tardino per
1: vero,
2: il caffè, io poi
1: vero,
2: non dormo più.
1: Vero, però sai, d'estate succedono anche quelle meravigliose cose in cui il caffè si trasforma in caffè freddo, caffè col ghiaccio, granita di
2: latte,
1: caffè
2: di mandorla,
1: cremino al caffè. Poi tra poco ritorneremo sullo standard, no?
2: Sul caffè quello che ti ustiona la lingua.
1: Con le 3C, no? Cum cazzo goce, si suol dire, che deve scottare. Io posso dire una cosa, sono esattamente quello che non cambia il trend. Cioè io anche con 40 gradi il caffè per me deve scottare.
0: Uguale, quando mi vedo il caffè col ghiaccio, ma che fa? Che sei americano?
1: Cioè, ma è una sciocchezzuola, no?
2: Io invece sono elastico, siccome non sono nato con la tazzina di caffè in mano, perché probabilmente tu c'ha già 2 anni in casa campana.
1: Mi macchiavano il latte materno a me, una goccia di caffè.
2: Che quando però vai sono più versatile, quando l'americano mi piace anche col ghiaccio.
0: Nelle caffetterie straniere che vedi gli iced coffee caramel.
1: C'è un menù che sembra di essere in un 5 stelle con mille varianti.
0: Caffè
1: dai,
0: sempre uguale, normale, integerrimo, integralista.
1: Come noi di R101, dove trovate solo ed esclusivamente la musica più bella. Una

0: ci dividerà.
1: Cosa succede tra poco su R101?
2: Quello che succede una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. Scegliete voi la musica, amici e amiche. Quindi 331 80 90 101, mandateci un messaggio, scegliete la canzone che vi fa stare bene e noi ve la mettiamo.
3: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo! Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal riceverete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata.
4: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
3: La promozione termina il 15 di ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Sapete cos'è la canzone che vi fa stare bene? Qui su R101 siete voi gli assoluti protagonisti.
2: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, scegliete una canzone che vi riporti nel passato e noi ve la regaliamo al 331 80 90 101.
6: Perché? Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
12: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
11: Scusa, sto facendo colazione.
13: Ci vuole Fiorentini.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
15: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: negli ipermarket aderenti e online. La canzone che
1: ti fa stare bene. Tocca a voi, come promesso, scegliere una canzone, che vi faccia stare bene. Cosa volete sentire?
2: Ciao R101, ciao. La canzone che oggi mi farebbe stare bene è People from Ibiza di Sandy Martin. Ciao.

0: Button, People from Ibiza, la canzone che vi fa stare bene, scelta da voi amici di R101.
1: Bene, bene, eccolo. Perché questa ci fa stare bene.
0: È vero, vero.
1: Una canzone emblema, simbolo dell'estate. Rock and roll.
0: No, non del rock and roll, dell'estate.
2: No,
0: del
2: l'opposto, questi
1: Ibiza,
2: sono gli anni 80.
1: La mecca del rock and roll.
0: No, ma quando mai?
1: Pensate che Kurt Cobain riposa lì nei dintorni di Ibiza. Tantissimi rockettari come noi si recano ogni anno lì perché il rock and roll vive continuamente lì a Ibiza. E Sandy Martin, diciamo, grande chitarrista metal, se vogliamo,
0: metal?
1: Scuoteva i suoi capelli biondi e tutte le fan, tutte le groupies impazzivano, volevano andare in camerino da lui.
2: Avesse le groupie probabilmente era vero, okay, perché aveva un sacco di spasimanti, soprattutto negli anni 80, ma con rock and roll ci azzecca poco.
0: Biondo va bene, chitarrista metal, ho forti dubbi.
1: Beh, quella chitarra lì che suonava, no, ancora era, quei tasti,
2: era
1: no?
2: Una tastiera, era una tastiera.
1: Molto rock and roll, bene,
0: vabbè,
1: bene.
0: Vabbè, se lo dice lei, torna domani, prossimo.
1: No, no, io sono sempre qui, io vivo, long live rock and roll.
0: Sì, vabbè.

0: amici e amiche di R101, per quest'oggi è tutto. Torniamo domani, come tutta questa settimana, in diretta dalle 16 alle 19.
1: Quante cose abbiamo imparato oggi?
0: Ma insomma,
1: poche, però belle.
0: Grazie a tutti voi dei Fille e buona serata. Ringraziamo anche il nostro Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene!
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101. Ciao!
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Umberto Cascone. Irreperibili tre italiani dopo l'ondata di fango che ha devastato le valli tra Tibet e Nepal. Uno di loro è l'orefice di Rapallo Marco Ratto. I parenti era proprio nella zona colpita. 389 i morti e 1400 i dispersi finora confermati. Ratcom Mladic è stato un criminale di guerra e questo non cambierà mai. Così il presidente di turno della Bosnia dopo la morte dell'ex generale serbo-bosniaco responsabile nel 1995 del massacro di Srebrenica. Aveva 84 anni e si trovava all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio. In una scuola nel Brandeburgo a sud-est di Berlino, due persone sono state uccise da un 19enne. Le vittime sarebbero una ragazza di 18 anni, ex fidanzata del presunto killer, e un 30enne che tentava di fermarlo. Il responsabile è stato arrestato, ancora ignoto il movente. Il nord dell'Algeria in fiamme, oltre 193 gli incendi attivi nelle ultime 48 ore. Le alte temperature e le forti raffiche di scirocco peggiorano la situazione. Già 69 i morti e centinaia i feriti, proclamati tre giorni di lutto nazionale. Nel catanese proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizze, ritrovata in casa dopo un intervento dei vigili del fuoco. Indagato il fidanzato della 33enne, l'accusa è di omicidio. Sin da subito la famiglia ha sostenuto l'improbabilità di un suicidio della donna. Calcio, i sorteggi di Champions. Inter e Roma affronteranno Real Madrid nella fase a girone unico. I giallorossi poi vedranno anche il Paris Saint-Germain, così come il Como, che sarà anche ospite del Barcellona. Il Napoli invece andrà in Inghilterra contro il Manchester City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 coda per un incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Un altro incidente causa incolonnamenti sulla A4 tra la Tisana e l'allaccio con la A28 verso Torino. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato allo svincolo di Lago Negro Nord Maratea in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101
19: Made in Italy.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Amici del venerdì sera, siamo noi, quelli del Made in Italy, mi raccomando, ascoltateci ovunque, portateci a ballare con voi, a cantare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ di R101.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
14: La spesa intelligente!
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane. In versione remix.

Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.

0: Made in Italy. Tutti i campioni d'Italia.
1: Ciao, sono Achille Lauro.
0: Li balli solo su
2: R101.
1: Numeri 1.

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Amici del Made in Italy, siamo noi, quelli di R101, ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app, che è gratuita, per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buona serata da Umberto Cascone. È salito a 389 morti il bilancio dell'ondata di fango nelle valli tra Tibet e Nepal. A causare il disastro, il distacco di una porzione di 10 milioni di metri cubi di un ghiacciaio, oltre 1400 i dispersi, 3 italiani, ma secondo le guide locali è improbabile che chi manca all'appello sia sopravvissuto. È passato alla storia come boia di Srebrenica Ratko Mladic, morto oggi a 84 anni, ex generale serbo bosniaco, stava scontando all'Aia la condanna all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Nel 1995 fu lui a ordinare il massacro di migliaia di musulmani nella cittadina nell'est della Bosnia. Arrestato dalla polizia, il 19enne che nel pomeriggio ha ucciso 2 persone in una scuola privata nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Le vittime sono una ragazza di 18 anni, ex fidanzata dell'aggressore, e un 30enne intervenuto per bloccarlo. Ancora ignoto il movente. Torna a camminare Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ferito a calci e pugni da un branco di giovani a Barcellona. I suoi ricordi di quanto avvenuto sono ancora confusi, ma il quadro clinico è in miglioramento. All'inizio del ricovero era stato posto in coma farmacologico. La Francia prende sempre più il posto dell'Italia come principale fonte di preoccupazione dei mercati sulla sostenibilità del debito europeo, lo scrive il Financial Times. A pesare nello spostamento degli investitori sarebbe la forte disciplina fiscale e la stabilità politica del nostro paese. Calcio, i sorteggi di Champions, l'Inter vedrà Liverpool e Real Madrid, con gli spagnoli anche la Roma che insieme al Como incontrerà il Paris Saint-Germain, giallorossi accomunati anche al Napoli dalla sfida con il Manchester City. In Conference League inizia in questi minuti il ritorno dei playoff tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A13 è chiuso per un veicolo in fiamme il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, di conseguenza si registrano code per 2 km tra Bologna Interporto e Altedo. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud, viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine, sulla Statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato per una manifestazione tra Scalea e Cirella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599€. Troni, non ci sono paragoni.
17: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Cielo nuvoloso sin dal mattino al nord-ovest, con piogge isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Trentino Alto Adige, verso sera anche i rilievi del Veneto e al Friuli. Nel resto del paese tempo stabile, generalmente soleggiato, ulteriore rialzo termico, eccetto al nord-ovest, picco del caldo in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime in queste regioni da 36 a 42 gradi e possibili picchi sino a 43-45 gradi nelle zone interne del sud e delle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

1996 JH DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao adio!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music. RTL 101.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
0: R101.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: R101
3: Enjoy the music.
2: R101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Litigata!
8: Al cinema dal 2 settembre!
4: Radio Trailer.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
13: Una produzione Top Ten Group.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. I 270 grammi sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy

0: buona estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa

0: come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sette e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101 La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
3: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
1: Hey everybody, it's Lady Gaga.
10: Ciao, sono Marco Mengoni.
11: Ciao, sono Giorgia.
12: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidi.

0: più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
8: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango,
13: R101, enjoy the music.
0: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
15: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo nuvoloso sin dal mattino al nord-ovest, con piogge isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Trentino Alto Adige verso sera, anche i rilievi del Veneto e al Friuli. Nel resto del paese tempo stabile, generalmente soleggiato, ulteriore rialzo termico, eccetto al nord-ovest, picco del caldo in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime in queste regioni da 36 a 42 gradi e possibili picchi sino a 43-45 gradi nelle zone interne del sud e delle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: the music.
1: 101. Che non importa se

0: Power 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Tatroni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rosa, Radio 101.
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
2: Con la nostra app.
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
4: R101.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze.